0: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
1: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?

0: Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
1: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
2: Sempre con te, anche con la nostra app.
3: RDS.

0: Melania, buongiorno.
1: Buongiorno, cosa te la ridi, scusami.
0: Ricominciano le belle abitudini. Cominciamo col meteo.
1: 3D meteo, dai.
2: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Garantirà inizialmente tempo stabile e prevalentemente assolato da nord a sud. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno annuvolamenti più compatti sulle Alpi orientali, con la possibilità di fenomeni localmente anche di forte intensità. Il clima risulterà ancora estivo sull'Italia, con temperature massime diurne in generale fino ai 35-36 gradi nelle aree interne, qualche grado in meno sulle zone costiere. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Sono le 5.
1: Ma dai, incredibile.
0: E non sono le 5 del pomeriggio, eh. Non è nemmeno aperitivo time, non è l'ora del bagno, del bagnetto, no.
1: E l'ora di che cosa questo?
0: Dell'alba dei pazzi viventi, che sta per cominciare, ragazzi. Un mese, tu sei tornato la settimana prima, ma hai fatto la settimana di ferie praticamente con Casciari, diciamo.
1: Sì, è vero, mi sei mancato, mi siete mancati, evviva l'alba dei pazzi viventi, amici, ma come state?
0: Dai, chi c'è, chi non c'è, così ci raccontiamo un po' di storia. Subito regaliamo una pazzo bag con i gadget di RDS. Buongiorno Melania.
1: Buongiorno Beppe De Marco.
0: Luca Berardinelli,
3: buongiorno,
0: chi c'è?
3: Buongiorno a tutti.
1: 388 22 388 22, vai con l'appellone.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: L'alba dei pazzi viventi.
4: Estate 1999.

0: capito. If You Had My Love, Jennifer Lopez su RDS e Melania, questo lo sappiamo. Bel disco, grande successo. Sì. Era il 1999, ne ha fatta di storia, ma? Però la sigla è un'altra cosa. La sigla è una cagata pazzesca.
1: Vai con la sigla! Finalmente!

0: faccio. Allora, stamattina chi c'è, chi non c'è, non c'è. Ha risposto Vincenzo della provincia di Torino. Ciao, buongiorno Vincenzo.
1: Ciao Vincenzo.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno Melania.
1: Ciao, buongiorno. Che bello sentirti. Bentornato anche a te dalle ferie, perché ti sei fatto un mese di ferie, eh?
2: Sì, un mese.
1: E com'è andata?
2: Molto bene. Sono stato via una settimana, la prima settimana, in Sicilia da me. Poi sono tornato e ho fatto una settimana a casa, poi ho fatto 2 giorni in Toscana e 5 giorni a Pompei.
1: Che bello!
0: Insomma, poi
1: bisogna variare, perché altrimenti c'è quella cosa che non entri mai in vacanza, capito? Cioè, no, mi piace. Cioè, il fatto di allora aver organizzato una settimana lì, 2 giorni là, 4 giorni lì, cioè molto molto bello, bello. Cos'è il ricordo più bello di quest'estate, qual è?
2: Posto più bello,
1: ricordo l'immagine,
2: ricordo.
1: Che hai messo mentre facevi
2: sì,
1: l'amore.
2: No, un ricordo molto bello sono stati gli scavi di Pompei. O anche la Reggia di Caserta, molto affascinante.
0: È vero, un grande momento.
1: Come ci è serio?
2: Abbiamo fatto camminare il nostro piccolo tanto, ma va bene.
1: Vabbè, cioè, 6 anni si fa i muscoli.
0: Sì, dai.
1: Io immaginavo una serata di quelle che, capito, te le ricordi, di quelle estive.
0: Cioè, beh, è rimasto anche questa stagione, cioè bello focoso, devo dire.
2: Sì, abbastanza calda, sì.
0: No.
1: Non è niente. Melania, Vincenzo è un bravo uomo. Tu devi capire.
2: Col bambino focoso quando lui dorme.
0: ok. Allora, insomma, poi hai capito. Va bene, senti, ti regaliamo la prima pazzo bag della nuova stagione.
1: Ce lo ricordiamo.
2: Grazie.
1: Vincenzo, portaci bene perché ricomincia qui la nuova stagione. Con te.
2: Va bene. Buona giornata a voi.
1: A te, Vincenzo.
0: Un bacio.
2: Ciao.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS. Yeah!

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Circle, Post Malone su RDS, ma manteniamo le buone abitudini.
1: È vero.
0: Questo è un programma di pazzi, l'alba dei pazzi viventi. Sai che ti saluta sto pazzo?
1: Ci va Luca?
0: Luca, vai tu.
1: Vai.
0: Vai tu a prendere lo scherzo. Eccolo, quello con Ciulin.
2: Ciao, sono Mirko da Ascoli Piceno e voglio fare uno scherzo alla mia ragazza.

0: pronto?
1: Ah, sì, pronto, salve, cercavo signor Nico, ma... questo è il centro estetico Manine di Fata.
2: Sì.
1: Volevo, siccome ha lasciato il suo telefono qui, signore, ha dimenticato. E l'ultimo numero, signora Sala, cuore blu Bibelon.
0: Dove l'ha lasciato il telefono?
1: Al centro estetico. Ma lui voleva fare massaggio alle 14 e non ce l'ha. E 30, non ce l'ha posto. Non ce volevo l'ha anche posto. Dirgli che gliel'ho trovato posto.
2: Ah, che carino.
1: Viene la gazza speciale. Qui di Ascoli Piceno viene Piceno. Signolina che e fa massaggio.
3: E fa massaggio.
0: Ok, ha lasciato il telefono lì?
1: Sì, l'ha dimenticato lui, signore, che noi chiamiamo Selavi come tatuaggio schiena. Lei chi è? Perché poi è selvato questo
2: lei.
1: Centro.
0: Io sono
2: la V.
0: La sorella, quindi adesso glielo dico che viene a riprendere.
1: Sorella, provi a chiamare signore, a cercare signore e poi noi chiamiamole tra 5 minuti, ok?
0: Va bene, ok.
2: Grazie, sorella, meno male.
0: Pronto?
4: Amò, se mi sono perso il telefono. Questo è il telefono di Francesco.
0: L'hai lasciato al centro estetico dove sei andato prima. Infatti ti ho scritto un messaggio.
4: Chi ti ha chiamato? Quale centro estetico, Amò?
0: Dove sei andato poco fa. Mi ha chiamato la ragazza. Si dice come si chiama quella lì.
4: La cinese, chi?
0: Lo vai a riprendere lì. Ti devo spiegare il perché o lo sai da solo il perché?
4: Ma perché c'hai questo atteggiamento? Non capisco.
0: Dove hai lasciato il telefono?
4: Io l'ho perso.
0: Non hai perso, te l'ho detto io dove l'hai lasciato. L'ho trovato con la solita che gli fa il massaggio, l'appuntamento, il massaggio erotico, l'appuntamento.
2: Erotico?
4: Sì, ma per la schiena, lo so che mi fa male.
0: Questa cosa.
2: La
0: mi vergogno a dirti questa cosa, ok? Per favore. Vai a riprendere il telefono e non mi prendere per il culo. Perché se mi sto parlando ti ha detto appropositamente quello che fai di solito, ok? Sto parlando e ti ha detto appropositamente quello che fai di solito.
4: Ma che faccio per la schiena?
0: Io sapevo che tu andavi a fare massaggi da questa cinese per la schiena con la cosa.
4: Vicino
0: al lavoro. Come fa tipo e come fanno tipo quegli altri uomini.
1: Ma chi?
0: Vai a riprendere il telefono e poi ne parliamo. Ma sappi che tra me e te è finita, solo non voglio fare queste scenate.
1: Ma pronto, chiaro? Signora, sono Ciulini, è uno scherzo di LDS.
4: Amore, è uno scherzo se gli la radio.
5: Come si riprende?
1: È uno scherzetto, dai.
0: Vabbè, speriamo che nessuno sente.
5: No, nessuno.
1: No, infatti non la sente proprio nessuno.
6: Ciao. Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Ciao ragazzi, che piacere risentirvi. Grazie. Giuro, vi siete mancati. Grande ragazzi. Meno male che a quest'ora della mattina in autostrada è sempre una rottura. Ciao, siete fantastici.
1: Grazie.
2: Anche
1: grazie.
2: Tu, grazie.
1: Questi messaggi fanno bene, grazie, grazie. Allora, devo dire, come primo risveglio niente male. Cioè, nel senso, non lo senti la fatica, c'è l'adrenalina del ricominciare la stagione, il grembiule nuovo, capito?
2: Sì, lo zaino nuovo. Largo.
1: Bravo. Vabbè, vediamo un po', visto che il sacrificio di questo orario, voi che vi svegliate sempre a quest'ora, qual è? Lo svegliarsi presto.
2: Sì, e anche riaddormentarsi o riaddormentarsi durante la notte.
1: Allora, vi proponiamo una soluzione che arriva dalla Cina, rimanete lì perché è super figa, super, più di Melania, ragazzi.
2: Ci vuole pochissimo.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Tanti vorrebbero essere come lui.
10: Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Sì, si rientra al lavoro dopo un mese di ferie. Che spettacolo l'operaio. Ciao, buona giornata.
1: Saluto a tutti gli operai che dopo un mese... Adesso arrivano messaggi. Non è così. Vabbè, dai, buon rientro.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi.

0: Grazie,
1: ci mandavate una cifra.
2: Oh, grazie, anche grazie, te, grazie. Anche voi, davvero. Vi abbiamo avuto nel cuore per tutta questa estate e per agosto, insomma, perché poi fino a luglio.
0: Sì. Io non pensavo ad altro. Quando ero in montagna, io non pensavo ad altro. Quando ero al mare, non pensavo ad altro.
2: Ma quanto sei carino, guarda.
0: Buongiorno, amiche, buongiorno. Buongiorno. Allora, quello che manca di più in assoluto è il sonno. Diciamocelo pure. Qualcuno deve ancora fare le ferie, quindi avrà la possibilità di riposarsi un po'. Altri bentornati, amici. Comunque, il 31, cioè, meglio di così non poteva essere il rientro, no? Il problema qual è? Riuscire a prendere sonno, poi svegliarsi presto al mattino. È un po' questo. Quando hai questi orari, queste sono le due problematiche.
2: Questo è il problemone. Allora,
0: I cinesi hanno risolto
2: perché loro riescono a fare pausa pranzo all'interno di un cinema, ovvero ci sono dei cinema che affittano proprio le poltrone, copertine, tutto il kit, no, per un buon sonno, al costo di 5 euro al mese, che è davvero un costo irrisorio.
0: Tu fai l'abbonamento. Allora, due sono le condizioni: che tu possa avere un'ora, due ore di pausa,
2: certo,
0: che non sono facili da ottenere in azienda, e che poi abbia un cinema vicino. Cioè, perché altrimenti, cioè, raggiungilo il cinema.
2: Non c'è la visione del film.
0: No, perché questi cinema l'hanno messo a disposizione, le sale nel momento in cui c'è meno affluenza. E quindi dice, vabbè, risparmiamo sui film, però abbiamo.
2: L'affittiamo per queste qua.
0: Sono fighissime le sale di adesso per dormire.
2: Certo, in Giappone addirittura ci sono delle salette all'interno delle aziende, perché stanno pure avantissimo, in cui si possono schiacciare dei pisolini di 20 minuti e appunto si sa che il sonno all'interno della pausa pranzo aumenta la produttività, quindi è una figata, ragazzi.
0: Anche quel quarto d'ora, 20 minuti. A proposito di cinema, io ricordo, ho fatto i due giorni a Taranto per il servizio militare e tutti si andava in un cinema.
2: Sì, immagino.
0: Vedi che c'erano. Ma
2: si
0: di pomeriggio. Sempre di pomeriggio.
2: Però lì mi sa che c'era la visione.
0: Sì, ma la trama non era così impegnativa. Tu stavi là, c'era la trama.
2: Potevi saltare delle scene e capivi comunque il senso.
0: Vai avanti.
2: Mannaggia, la novità va.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music. Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS.
6: Julie e Brash, Serenamente.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile,

0: Ma buongiorno.
1: Ma buongiorno.
0: Bentornati. Un abbraccio caloroso. Ti penserò settimana prossima quando sarò in vacanza io.
1: Ciao.
2: Ciao bella.
1: Ciao. Noi abbiamo andato, adesso tocca a lei, tocca a loro. Tanti.
2: Un po' a testa, dai.
1: No, ci sta. Poi tanto, ragazzi, a febbraio saremo tutti lì. Io dico febbraio
2: morti.
1: Perché è il mese più difficile in assoluto. Quando esci di casa a meno 10, effettivamente alle 4 del mattino non è semplice.
2: Effettivamente, dai, annaggia.
1: Vabbè, buongiorno amiche, buongiorno amici. Melania e Beppe sono tornati, l'alba dei pazzi viventi, con Luca Berardinelli che ci segue regia. Notizia che faremo fra poco sui Regi Seni.
2: Ma infatti stavo guardando sui reggiseni, davvero?
1: Sì, sui reggiseni. Oh, non c'è niente di reggiseni nello sport. Se volete mandarci le foto, 388-22-38822. La cosa è seria, ragazzi. Quindi voi ci fate vedere i reggiseni, anche voi maschi, e noi capiremo che tipo di attività fate.
2: Dai, aspettiamo le foto, guarda. Oggi sono diventata come te. Vai.
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
4: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
1: Ma buongiorno, dai, 15 minuti e saranno le 6 del mattino, ripartono le buone abitudini.
2: Ma buongiorno.
1: Questa è l'alba dei pazzi viventi, ricordatevelo.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 6.

0: tonight.
1: Ciao Melania, ciao Beppe.
2: Ciao.
1: Siete fighissimi. Avrei preferito però non vedervi, almeno mi facevo un'altra settimana di vacanza.
2: C'hai ragione.
1: Comunque sono qua con voi.
3: Grande.
1: Ciao, un bacione da Beppe.
3: Ciao Beppe.
2: Un bacio a te Beppe.
3: Buon inizio stagione, buona giornata e buon anno, perché io sono fra i sostenitori del il vero Capodanno c'è il primo di settembre. Oggi
2: che angoscia,
3: è 31.
2: Ragazzi.
3: Perché Capodanno però la stagione è già cominciata.
2: Ok, ok, nuovi propositi, nuovi inizi, si carpura.
3: Ma è qui che inizia veramente il tutto, quando i figli tornano a scuola, quando il marito torna ad essere il vero marito e non è più quello abbronzato, capito?
2: Sì, a me già
3: e torna
2: ieri,
3: a sfragassare la minchia, la moglie. Vabbè, allora andiamo a vedere un po' come cambia il mondo dello sport.
2: Eh sì, allora Tour de France donne, già questa cosa non la sapevo, nel senso che effettivamente è solo uomini, no, c'è anche il Tour de France per le donne,
3: cioè,
2: come che gareggiano,
3: c'è il calcio femminile,
2: ed è scoppiato un caso, il caso dei reggiseni gonfiati.
3: Che caso dici?
2: Cioè, l'accusa sono di doping aerodinamico, ovvero probabilmente questo abbigliamento che è sportivo, fa andare più veloci.
3: Eh

0: sono delle imbottiture, cioè tu mi insegni che le imbottiture, in base a cui io nel frattempo ti guardo per capire come debba essere messo, cioè in base a come stringi,
1: sì,
0: aumenti i volumi.
1: Okay? Sì, io
0: quindi
1: ce l'ho l'aumento.
0: Queste imbottiture possono favorire l'aerodinamica.
1: Quindi scivola l'aria, fa scivola.
0: Dipende da dove la porti.
1: Dove
0: verso destra,
1: l'aria?
0: Verso sinistra, come la spingi okay, giù, come l'alettone per le automobili, no? Per le automobili da corsa, che spingono la macchina a terra, così hanno aderenza, no, al
1: quindi
0: suolo.
1: Una c'ha le tette truccate.
0: Ragazzi, ma non sono le prime. Comunque, controlli di questo tipo sono giusti, perché voglio dire, l'aerodinamica cambia tanto il risultato.
1: Certo.
0: Su pista, su velocità.
1: Anche le scarpe di forse qualche sportivo.
0: Ma certo,
1: no?
0: Sul okay, tipo di suola, sul tipo. Però ricorderete il sci, come si chiama lo sci? Non lo sci di fondo, quello dove ci si lanciava. Orca.
1: Sci alpino?
0: No, che non mi viene il termine. Ci si lancia giù per la rampa e poi si salta. Adesso non mi viene il nome della disciplina. Salto con gli sci. Salto con gli sci. Ricordate che si aumentavano le dimensioni del pene?
1: Ah, aspetta, è vero!
0: Perché? Perché così aumenti l'aerodinamica. Arrivavano questi qui con questi cosi. Che mia moglie era diventata un'appassionata e non capivo il motivo. Poi è stato chiaro. Perché così aumentando il volume del cavallo riuscivi a volare più in alto, perché allargavi la zona. No?
1: Luca, non è che mi guardare così. Adesso ti vai a iscrivere subito a Sestrier a fare il salto degli sci.
0: Com'è che si chiama la disciplina?
1: Adesso troviamo, raga.
0: Dobbiamo tornare a carburare. Se vi viene in mente, ditecelo al 388-22-38822. Dai, buongiorno.
2: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: più.
1: Ma buongiorno ragazzi, bentornati.
2: Buongiorno.
1: Siete mancato tanti, eh.
0: Anche te.
1: Giulio da Buonasola. Era l'ora che finissero le vacanze anche per voi.
2: Stavo cercando di capire. No, perché a quest'ora è difficile.
0: Allora, Buonasola.
2: Sì.
0: Sai quando abbiamo fatto la serata alla Spezia?
2: Sì.
0: Ecco, c'era qualcuno di Buonasola e non ci siamo ricordati del nostro amico Giulio.
2: Ecco che cosa era Buonasola. Che bello girare d'Italia.

0: Italia, poi vedervi anche negli occhi, incontrarvi di persona. È una cosa bella, ecco, l'estate ha anche questa particolarità. Fra poco facciamo il chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, chi è stato e chi è stato non è. Quindi attenzione, perché lanceremo la password.
1: Ah, la password.
0: Era la password. Cioè la parola d'ordine senza la quale.
1: La parola d'ordine, bravo, è vero.
0: Senza
1: è vero.
0: La quale non si gioca e non si vince niente. Quindi seguiteci.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi.
2: Su RDS.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno amici. Le 6 del mattino, l'alba dei pazzi viventi, nuova stagione, gasatissimi.
0: È vero. Tra l'altro adesso dateci soltanto qualche giorno per riordinare un po' tutto, aprire un po' le finestre.
1: Sì, poi, qualche mese.
0: No, abbiamo già pronte le nuove rubriche, tenetevi pronti.
1: Solo perché Beppe De Marco è un grande.
0: No.
1: Allora, password.
0: La password, prima abbiamo parlato di quelli che si aumentavano il volume del pene per il salto con gli sci.
1: Sì,
0: dice, come si chiama questa disciplina? Si chiama salto con gli sci.
1: Ah, ok.
0: E quindi bene.
1: Il vostro nome ci dà bene.
0: Si scherza. No, ragazzi, no.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: L'alba dei pazzi viventi.
2: Estate 1995.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Che dire, mi mancavate un botto. Buon rientro, buona giornata. Ciao.
1: Ciao bello.
2: Ciao, ciao,
1: buongiorno anche a te. L'ombelico del mondo, Giovanotti su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Chi c'è e chi non c'è, non c'è.
2: Chi non c'è, non c'è. Chi è stato.
1: E chi è stato non è.
2: Ci abbiamo stamattina alle 6:04.
1: Francesca da Soriano nel Cimino. Siamo
2: stupendo,
1: a
2: sono stata in un castello io a Soriano nel Cimino.
1: Hai capito, forse casa di Francesca. Francesca, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Carica Francesca,
2: yepa.
1: Che bello.
3: Sì, io sono una persona molto solare, sorridente, quindi ecco, porto solo un po' di felicità.
1: Evviva. Oggi la parola d'ordine qual era, Francesca?
3: Ah, la parola d'ordine di oggi è pene.
1: Ecco, dillo, perché?
3: Allora, io l'ho interpretata un po' come le pene d'inferno.
1: Certo.
3: Ognuno ha la propria croce o la propria condanna. Quindi, ecco, che possa essere vista in modo positivo o negativo, ecco.
2: Ma certo.
1: Infatti, ognuno ha la propria pena.
2: Pena d'inferno.
3: Quindi magari un collega un po' rompiscatole, oppure un fidanzato rompiscatole, o qualsiasi cosa che ci faccia un po' turbate.
1: Brava, brava Francesca.
2: Ognuno è destinato alle pene d'inferno.
1: La malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
3: Magari anche il caldo, a me il caldo fa anche impazzire, quindi
1: anche quello. Sì.
2: Ma scherzi, tutto si aumenta.
3: Viva l'inverno, a proposito di quel discorso precedente.
1: Senti, Fra, tu hai già fatto le ferie?
3: Io sono stata già in ferie, sono stata le prime due settimane di luglio in una località bellissima dell'Italia, viva le vacanze italiane,
1: sì.
3: E sono stata in Puglia e in modo specifico sono stata ad Otranto e ho visitato tutta la costa, quindi sono dei luoghi magici, la Puglia è magica e vi consiglio di visitarla.
2: Ma sì, tu sì, Franci sei magica e super potente.
1: Io voglio vivere con lei.
2: Sì.
3: Venite.
1: Ha una carica. Poi allora, quando a casa tua ci sarà la sagra delle castagne, vero?
3: Esattamente, la sagra delle castagne, primi di tre weekend di ottobre a Soriano nel Cimino, ve lo ricordo, provincia
2: sì.
3: di Viterbo.
2: Bellissimo.
3: Vi aspettiamo perché è una festa medievale, è coinvolto tutto il paese in festa. Tutti i weekend ci saranno spettacoli, quindi ecco, siete tutti invitati.
1: Ma c'è
2: un castello, vero lì? C'è un bel castello lì.
3: Cioè, a Soriano nel Cimino, sì, diciamo lo skyline è rappresentato da un bellissimo castello che era anche un vecchio carcere. Visitabile pure, quindi ecco, c'è solamente il castello, ma ci sono tante belle cose nell'alta Tuscia.
1: Senti, ma tu fai parte dell'organizzazione, perché tu questi dettagli, questa precisione.
3: Allora, assolutamente sì, io faccio parte della contrada, nobile contrada Trinità, e suono la chiarina, che è uno strumento a fiato. E nonostante sia minuta di statura, ho questa chiarina che è lunga momenti un metro.
1: Sto vedendo la chiarina
3: da suonare, quindi piano piano sto imparando, però
1: è figo.
3: Cioè, ragazzi,
1: è la tromba medievale, quella a cui si attacca la bandiera.
3: Bravissimo, sì, che è lunga e ha tre tasti, tre pistoni.
1: Che figata,
2: è
1: difficile da suonare?
3: Scusa?
1: È difficile da suonare?
3: Ci vuole un bel diaframma, mettiamola così, però dai, con un po' di esperienza, magari un pochino di esercitazione.
1: Sì, per capirci, per gli ascoltatori e ascoltatrici,
2: vai.
1: Quando si vedevano i cartoni animati, i film, passa la regina, il principe, no? Si alzano ste trombe, quelle lunghe.
2: Quelle che dice del Paese delle Meraviglie.
1: Ecco.
2: Si chiama tromba naturale di concezione molto semplice, proprio.
1: La chiarina.
3: Sì, se googlate e trovate.
1: Fatto, va bene, chiarina. Francesca. Ti auguriamo una buona giornata.
3: Un bacio.
1: Un bacione. La pazza bag è tua.
2: Pazza bag.
3: Grazie.
1: Ciao Fra. Ciao.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Buongiorno Beppe, buongiorno Melania, bentornati.
1: Grazie.
0: Mi siete mancati. Vi auguro una buona giornata, Francesco da Castellammare del Golfo.
1: Grazie Franci, ma che bello, sì, no? Ritrovarsi, sì, sì, rincontrarsi, riabbracciarsi.
2: Dai, tutti profumati. Per me è proprio il primo giorno di scuola. Tutti profumati adesso è parolone, però cioè, metaforicamente potrebbe essere quello. Voglio salutare anche Massimo Valentina, che ho avuto modo di conoscere. Grazie amici, buon divertimento a voi. Ci scrivono anche addirittura dalla Grecia.
1: Ah,
2: c'è chi
1: carino.
2: Continua, è in vacanza, fa attività fisica la mattina. A proposito di vacanze, magari chi come noi oggi insomma ritorna alle sane abitudini, perché poi alla fine è bella pure questa cosa, cioè l'essere umano ha bisogno di abitudini.
1: Sì ragazzi,
2: dai.
1: Come i bambini, tutti abbiamo bisogno di orari, di cose,
2: ma
1: insomma
2: dai, sì, un po'
1: più definite. Ne parlavo la scorsa settimana, esiste il work blues, ovvero insomma la tristezza da rientro, soprattutto lavorativamente parlando.
2: Ieri io ero in autostrada, ascoltavo RDS,
1: ascoltavi me?
2: Ascoltavo te, sai quando sulla cintura di sicurezza, con la testa sulla cintura di sicurezza, la malinconia che mi portava verso casa, verso Roma.
1: Avessi avuto il pilota automatico forse. No, è vero, e, insomma si chiama work blues, ma è una nostalgia che si può superare, no?
2: Dai, tutti insieme.
3: Nostalgia, nostalgia canaglia.
1: Allora, come fare? Dai, 21 giorni e si possono recuperare le abitudini, piano, ok?
2: Sì.
1: Anche se in realtà qualcuno dice sono 66 giorni per rendere un'azione del tutto automatica, però 21 giorni, così diceva Maltz, che era un chirurgo, sono i giorni per ristabilire un nuovo comportamento.
2: Un ritmo, lo diceva anche Einstein, quindi probabilmente io mi fido di Einstein.
1: Sì, anch'io.
2: Non so se ne avete sentito parlare, ma comunque è una persona piuttosto affidabile.
1: Allora, iniziare con calma e scegliere una sola priorità alla volta, quindi concentrarsi su un'unica azione positiva alla volta. Cioè volete, non
2: veramente?
1: So, svegliarvi meglio e fare tante altre cose, iniziate con lo svegliarvi meglio, poi ogni 21 giorni prendete una nuova abitudine, ok? Non tutto insieme.
2: Io mi sono messo tutto oggi.
1: Certo, pure io.
2: Io ho ricominciato proprio alla grande, se vedo l'agenda di oggi dico Dio, voglio morire.
1: Una cosa piccola alla volta.
2: Sì, il cetriolo. Buongiorno.
1: No, quello è grande tutto insieme.
4: L'alba dei pazzi viventi
5: su RDS.

0: funk. Francesco Gabbani su RDS, questa è l'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Felicissimi di essere tornati con voi, di vivere, di ricominciare un percorso insieme, perché poi è quello che facciamo, cioè caspita, un intero anno insieme, sai quante cose succedono?
1: Sì, un percorso di recupero, vero?
0: No, mi ricordo, abbiamo fatto una puntata dove abbiamo chiesto agli ascoltatori, che poi sono parte della famiglia, come hanno passato quest'anno con noi, cioè che cosa hanno vissuto. C'è chi ha partorito, chi ha cambiato due lavori, chi ha divorziato, chi ha trovato l'amore, succede di tutto,
1: certo,
0: in quest'anno.
1: Nonostante la vita scorre.
0: Capito, noi ogni giorno sembra tutto uguale, no? Ci si sveglia alle 4, si comincia il programma, si trovano argomenti e poi invece dentro queste ore succede di tutto e ogni giorno
1: come
0: siamo sempre diversi.
1: Un fiume scorre, però l'acqua è sempre diversa.
0: Pantarei, tutto scorre. Ragazzi, le citazioni finiscono qui, altrimenti a febbraio non ci arriviamo. Comunque, vediamo un po', no, tanto per capire, visto che il vero capodanno è questo, veloce, che cosa vogliamo fare quest'anno? Non i buoni propositi, ma che cosa veramente vogliamo fare? Io al primo posto metterei benessere mentale e fisico.
1: Sì. Palestra, io voglio fisicarmi, io quest'anno voglio essere una fisicata, sì.
0: Cioè?
1: Io quest'anno voglio mettere su qualche muscoletto.
0: C'è l'anno prossimo perizoma.
1: Bravo, io vorrei il costume sgambato prossimo
0: ho
1: anno.
0: Letto una cosa, che tu non devi vederti, cioè sai quelle cose che leggi sul miglioramento personale, vado veloce Luca, non ti preoccupare, a proposito del perizoma, cioè tu non devi pensare voglio dimagrire, per dire, oppure voglio, io voglio essere Melania col perizoma.
1: Cioè tu devi già pensarti.
0: Cioè tu devi essere la Melania col perizoma.
1: Ok.
0: Cioè capito?
1: Perizoma, cioè proprio
0: quella.
1: Con lato B alto, ecco. Lo zainetto.
0: Cioè io Roberta Lupi sta per arrivare. Roberta Lupi col perizoma.
1: No.
0: Cioè dobbiamo così. Ma anche Luca Berardinelli col perizoma.
1: Ma esageriamo,
2: l'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 7 su RDS.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
6: profumi in trasferta,
5: montagne, mari e
7: bellissimo fuorizzone.
5: Hanno aperto più di 1400 porte.
8: Wow.
5: Dato spazio,
9: un castello,
5: ai sogni pazzi.
10: Anche oggi ho esagerato.
5: Facendoci sentire ogni sera a casa.
11: Guardate dove siamo.
5: Casa a prima vista, i nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e

0: benefici. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno Roberta Lupi.
2: Buongiorno, bentrovati. Un'ultima ora in primo piano, missili iraniani contro basi americane in Giordania, l'Iran torna in primo piano nella notte, bombardamenti americani sull'isola di Larak, i primi dopo un mese senza attacchi, colpite alcune piattaforme militari pronti a lanciare razzi nello stretto di Hormuz, viene riferito. Intanto i Pasdaran avvertono, arriverà una punizione per gli Stati Uniti. Il sito Axios rivela, nel suo recente viaggio a Mosca, il direttore della CIA Ratcliffe ha proposto a Mosca un vertice Trump-Zelensky-Putin, sarebbe possibile solo per formalizzare accordi, commenta il portavoce del Cremlino Peskov. E il Ministero della Difesa russo preannuncia massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche nemiche. In Svizzera caccia i responsabili della sparatoria alla fine di un rave vicino a Zurigo, non si esclude l'atto terroristico, c'è una vittima, una 22enne italiana. Le autorità elvetiche facciano piena luce sull'accaduto, chiede Giorgia Meloni. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale a L'Avana, non consentono un suo trasporto in Italia. Due medici del Policlinico Gemelli di Roma a Cuba. L'ex parlamentare dei 5 Stelle si è sentito brevemente al telefono col ministro degli esteri Tajani, che ha riferito è combattivo e non indebolito nel morale nonostante la complicata situazione. Siamo allo sport col calcio. L'Inter vince a Cagliari 1-0. Con lo stesso risultato la Lazio si aggiudica la sfida col Genoa. Allegri stecca l'esordio al Diego Armando Maradona. Il Como batte il Napoli 2-1. MotoGP, Gran Premio di Aragona, Marc Marquez su Ducati, Bezzecchi terzo con la sua Aprilia dietro ad Acosta. KTM, questa è RDS.
3: Ma buongiorno, sono le 6:25, buongiorno. Finalmente siete tornati, scrive qualcuno. Le mattine mentre prepara panini, paste. Insomma, si torna insieme, è una cosa bella. Buon lavoro e buongiorno.
4: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata.

0: canzone d'amore. 883 su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno da Melania e da Beppe. Buongiorno, dai che sono le 7:33.
1: Buongiorno amici.
0: Dai che siamo tornati, è tornata l'alba dei pazzi viventi. Allora, tra l'altro vedi, il nostro ritorno viaggia insieme a tanti altri ritorni, a parte che oggi torneranno quasi tutti i conduttori di RDS, quindi sì. Insomma, a seguire tutti i pazzi, quindi Rossella Ciccio e Bazza, Anna Pettinelli, Sergio no.
1: Sergio mi sa che domani rientra. Vabbè,
0: poi ci saranno i peggio, insomma tutti gli altri. Vabbè, torna al cinema anche, cioè torna, arriva al cinema per la prima volta anche quello che è stato un cartone animato che ha accompagnato la nostra giovinezza.
1: Ma quello che faceva Bibi?
0: Bibi, Willy il coyote. Willy il coyote, che è facile dire altro. Ecco sì, 77 anni a non dimostrarli, io non l'avrei immaginato. 77
1: effettivamente
0: anni
1: dai,
0: ecco.
1: Gli porta, devo dire, molto bene. Lui è famoso perché cade ma non molla mai, cioè gli succede di tutto, ma si rialza peggio o meglio di un'araba fenice, devo dire.
0: Sai, io non sapevo, quantomeno la mia memoria ha dimenticato che c'era Eugenio Finardi a citare Willy il Coyote.

0: c'è da dire una cosa, io ero dalla parte di Willy. Perché? Perché è simpatico, è uno che comunque cade, si rialza, non molla mai. Il problema stava nell'ACME, cioè la casa, la società di produzione che forniva nel cartone animato a Willy. Ricordate che gli arrivavano dei pacchi?
1: Sì.
0: Cioè gli arrivavano queste casse in legno che lui ordinava e tutto il contenuto puntualmente era difettoso. Che so, doveva arrivare una catapulta, non funzionava e lo sbatteva a terra.
1: È vero.
0: Una calamita che funzionava al contrario. Cioè questo qua è sfigato proprio perché gli davano una roba che non funzionava,
1: okay.
0: Difettata.
1: Perché probabilmente erano dall'altra parte, cioè non ti favano per il coyote.
0: Esatto, e quindi in questo, chiamiamolo film, che uscirà il 2 settembre, lui assume un avvocato per intentare causa contro la società ACME.
1: Oh,
0: e quindi
1: ci sta.
0: Basta, è la rivincita.
1: Ci sta.
0: Perché siamo tutti un po' Willy, diciamoci la verità.
1: Coyote.
0: Sì.
1: Dei coyoti.
0: Siamo un sacco, sì. Pieni di coyoti in giro.
1: Così, ragazzi.
0: E noi ci sentiamo un po' così, va bene. E la vita è l'ACME che ci dà queste cose un po' difettate. E noi però ce la faremo!
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Bieber, che bella. Peaches su RDS, sono le 6:42. Stava parlando di Bip Bip, che torna Willy Coyote il 2 settembre. Mm. E qualcuno, perché questo coyote che non riesce mai a prendere, cos'era? Uno struzzo. Vabbè, e non riesce mai a prenderlo. Però qualcuno ipotizza qualcosa.
1: Comunque, se non erro, nell'ultima puntata il coyote riesce a prenderlo, Bip Bip, e mi pare se lo mangia. Mi pare va a finire contro la montagna invece che entra dentro il tunnel tipico disegnato.
0: Ci sono diverse versioni. Pare che abbiano creato delle puntate dove però alla fine non lo prende mai, cioè l'ultima è lo miniaturizzano, diventa piccolissimo, riesce a raggiungerlo, quindi un po' l'acchiappa, guarda la telecamera e dice: adesso cosa faccio? E finisce lì. Okay. Capisci? Cioè, ce ne sono diverse.
2: Cioè, è un to be continued, no? Esatto. Come per dire, esatto. No, qualcos'altro succederà.
0: Esatto. Ma ci sarà la rivincita?
2: Ma certo che ci sarà.
0: Vabbè, torna anche Contachilometri, signori. Quindi attenzione, seguite il notiziario, perché subito dopo Melania darà tre cifre. E okay, sono quelle del vostro Contachilometri. Le ultime tre.
2: State lì per vincere la pazzo bag.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
8: Con Trebil Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebil Meteo, scarica l'app.
0: Andiamo in redazione, aggiorniamoci su quello che succede intorno a noi, lo facciamo con Roberta Luppi. Ciao Roberta, buongiorno.
9: Buongiorno.

0: Bentrovati, italiana 22enne, la giovane uccisa nella sparatoria a conclusione di un rave party in Svizzera. Sul posto trovati i bossoli di due armi diverse a fare fuoco, dunque forse più di una persona. Gli investigatori locali non escludono la pista terroristica. Le autorità elvetiche facciano piena luce sull'accaduto, chiede Giorgia Meloni. Il presidente Trump non nutre rancori personali nei confronti della premier, garantisce al Washington Post l'ambasciatore americano a Roma Fertitta. Il capo della Casa Bianca, a suo dire, starebbe utilizzando il confronto con la premier per manifestare le sue frustrazioni con gli alleati della NATO. E in nottata l'amministrazione Trump ha bombardato l'Iran per la prima volta da un mese nel mirino delle installazioni militari sull'isola di Larak. Poco fa la risposta iraniana, missili e droni contro basi americane in Giordania e negli Emirati. 8 le vittime del naufragio di un traghetto a largo di Cipro, ci sono dispersi, arrestati per possibili negligenze, comandante ed equipaggio dell'imbarcazione. Referendum in Islanda, vince il no ai negoziati sull'ingresso nell'Unione Europea, contrario il 52,8% dei votanti, il sì è ottenuto il 42,7%. Siamo allo sport e calcio, seconda di campionato, in serata i successi 1-0 per Inter e Lazio, i nerazzurri hanno vinto a Cagliari, i biancocelesti hanno battuto il Genoa ancora con un gol di Frattesi. Allegri debutta perdendo al Maradona, Como 2, Napoli 1, oggi Lecce-Roma alle 18:30 e Atalanta-Bologna alle 20:45. MotoGP, ad Aragona Marc Marquez vince davanti ad Acosta e riapre la corsa al mondiale. Sul podio al terzo posto Bezzecchi. Questa è RDS.
1: Melania, le tre cifre che gli ascoltatori devono guardare sul contachilometri sono
2: 777.
1: Televideo. 388-22-38822. Fermatevi, fate una foto, inviatecela.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Imagine Dragons su RDS, questo è l'alba dei pazzi viventi. Mel, sei pronta?
1: Sgommiamo, vai Luca!
0: Vai, sgomma Luca, faglielo sentire un po'.
1: La presenza, il cambio, capito? Questa andatura un po' veloce, perché vi portiamo da Giovanni a Disernia. Ciao Giova, benvenuto.
0: Ciao, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno.
0: Grande Giovanni. Ferie consumate? No, perché tu ti sei riservato una settimana per andare in Brasile poi quest'inverno.
2: Esatto, un paio di settimane. Una settimana è troppo poco.
0: Certo. Sono solo per andare in Brasile, insomma.
1: Senti, ma perché tu c'hai la fidanzata, mi dicevi italo-brasiliana, ma ci siete già stati insieme la prima volta?
2: No, già siamo stati insieme anno scorso, 2020.
1: Ah, ok.
0: Da quanto tempo sei fidanzato con questa ragazza italo-brasiliana?
2: Sono quasi due anni.
0: Si chiama lei?
2: Clara.
0: Me l'immagino bellissima. Com'è bella?
2: Chiaramente a me piace,
0: Certo. Vabbè,
1: insomma.
0: Ballate insieme, lo stereotipo, l'italiano c'ha i baffi.
2: In realtà no. Non le piace ballare, però insomma, sicuramente ha molte caratteristiche del Brasile.
1: A lei non piace ballare. L'eccezione che conferma la regola. Stereotipi, no?
0: Mia figlia italiana non mangia la pizza.
1: Incredibile.
0: È la brasiliana che non balla. Che dobbiamo fare?
1: Ci può stare. Però Giovanni aveva tra le ultime tre cifre, anzi le ultime tre cifre 777, che sono appunto quelle che ho dato io prima. Quindi bravo Giova.
0: Senti, ti aspetto una bella giornata oggi?
2: Assolutamente sì, si inizia con diverse riunioni, perché tra l'altro stiamo aprendo un centro di disturbi alimentari in Molise, quindi insomma abbiamo bel da fare.
0: Bene, bravi. Grosso in bocca al lupo per la nuova stagione, che tutto vada come deve andare, dai.
2: Grazie anche a voi, un abbraccio forte.
0: Ciao Giovanni,
2: ciao ragazzi, ciao, buona giornata.
3: L'alba dei pazzi viventi
4: su RDS.

0: Madonna.
1: Questo spirito, col punto esclamativo, Madonna su RDS, l'alba dei pazzi viventi.
0: Danzetteria.
1: Ecco, ci fermiamo qui, almeno per oggi. Un ritorno non traumatico, anzi estremamente bello, piacevolissimo.
0: Sì, assolutamente, dai, diciamo così, dai.
1: Dai, è stato bello riabbracciarvi. Se ce la facciamo, torniamo anche domani.
0: Io sì, riproverei, dai.
1: Riproviamo.
0: Grazie Luca Berardinelli che è stato con noi in regia. Ci sentiamo domani mattina, ecco, a partire dalle 5, l'alba dei pazzi viventi.
1: Arrivano Rossella, Ciccio. Non so se Buzz c'è quest'anno.
0: Non lo so. Io vedo uno bel abbronzato, sarà lui.
1: È lui con l'abbronzato.
0: Grazie Beppe De Marco.
1: Grazie mille, ci sentiamo domani mattina qui su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Ciao.
0: Baci.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS.
0: Prima di andare via, ancora un salto in redazione RDS. Buongiorno a Roberto Lupi.
4: Buongiorno.
0: Le news.
4: In nottata l'amministrazione Trump ha bombardato l'Iran per la prima volta da un mese nel mirino delle installazioni militari sull'isola di Larak. Poco fa la risposta iraniana, missili e droni contro basi americane in Giordania e negli Emirati. In Nepal continua ad aggravarsi il bilancio delle inondazioni di mercoledì. Oltre 800 le vittime, 3.000 i dispersi, fra i quali 3 italiani estratta viva dalle macerie dopo 60 ore, una bambina di 6 anni. In Svizzera caccia i responsabili della sparatoria alla fine di un rave vicino a Zurigo. Non si esclude l'atto terroristico. C'è una vittima, una 22enne italiana. Le autorità elvetiche facciano piena luce sull'accaduto, chiede Giorgia Meloni. Delitto di camorra a Piemonte, nel napoletano, ucciso a colpi di fucile il boss Raffaele Afeltra. L'uomo era in macchina, aveva 69 anni, indagano i carabinieri. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale a Lavana, non consentono un suo trasporto in Italia. Due medici del Policlinico Gemelli di Roma a Cuba. L'ex parlamentare dei 5 Stelle si è sentito brevemente al telefono con il ministro degli esteri Tajani, che ha riferito è combattivo e non indebolito nel morale nonostante la complicata situazione. Referendum in Islanda, vince il no

0: ai negoziati sull'ingresso nell'Unione Europea, contrario il 52,8% dei votanti. Il sì ha ottenuto il 47,2%. Siamo allo sport, calcio, Serie A, seconda di campionato. In serata i successi 1-0 per Inter e Lazio. I nerazzurri hanno vinto a Cagliari. I biancocelesti hanno battuto il Genoa ancora con un gol di Frattesi. Allegri debutta perdendo al Maradona. Como 2, Napoli 1. Oggi Lecce-Roma alle 18:30, Atalanta-Bologna alle 20:45. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
1: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Inizialmente infatti prevarrà il sole e il tempo sarà stabile da nord a sud. Poi segnaliamo nella seconda parte della giornata nuvolamenti compatti sulle Alpi orientali con qualche isolato fenomeno. Clima estivo sull'Italia con temperature massime diurne mediamente fino ai 34-35 gradi. Nella giornata di mercoledì segnaliamo deboli fenomeni sulle regioni settentrionali. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.

0: buongiorno
1: amici.
0: A tutti.
1: Buongiorno.
0: Ben ritrovati e viva viva.
1: Sigla
0: buongiorno.
1: Nuova come avete sigla sentito. Oh,
0: mamma mia.
1: Yeah.
0: Ma che cantante abbiamo.
1: Ma ci siete già.
2: Uno dei migliori. Allora intanto adesso ci aspettiamo valanghe di messaggi. Ma la sigla vecchia era meglio.
0: Non mettere le mani avanti dai. Cioè invece no,
1: ma guarda che sono già cambiamo, arrivati dei messaggi sì. Li vogliamo sentire subito.
3: Buongiorno. Ciao amici di RDS. Ma quanto è bella questa sigla.
0: Evviva.
4: Buongiorno a tutti pazzi, bentornati. Grazie. Sei sempre più bello.
5: Siamo tornati con tutti i pazzi per RDS. Ci comincia a ragionare.
0: Che
5: bel bacio.
6: A come già prima ora. Buongiorno tutti pazzi.
1: Amici, quanto siete belli. Già ci siete, che bello. Abbiamo tante cose da raccontare. Dobbiamo condividere
0: tutto.
1: Tutte le nostre vacanze.
0: Ma certo.
1: Lo facciamo dopo perché adesso non c'è tempo.
0: Non subito. Direi di sì. No, aspettiamo.
2: Almeno un resoconto di quanti chili abbiamo preso.
1: Avanzi comunque non ha preso tanti chili.

0: prima di raccontare tutte le nostre vacanze, cari amici, partiamo dal centro estetico Manine di Fata.
1: Dove ci si rilassa e dove si hanno delle verifiche per quanto riguarda la situazione sentimentale. Mia moglie è ancora gelosa.
2: Veramente il mio centro mai chiuso.
1: È sempre stato aperto.
3: Sì, anche agosto aperti.
2: Beh, ci sono massaggi in spiaggia.
3: Massaggi in spiaggia avete fatto anche.
2: Abbiamo preso prenotazioni per il prossimo anno.
3: Per prossima estate anche già.
1: Va bene, allora sentiamo.
2: Intanto c'è questa.
4: Ciao, sono Nicolò da Milano. Voglio fare uno scherzo a mia moglie con Ciulin, perché lei è molto gelosa e...

0: Pronto?
1: Ah sì, pronto, scusi, cercavo il signor Nico Fl-
0: con chi parlo?
1: Ecco.
0: La moglie.
1: Ah, la moglie, sì, qua lui ha lasciato il suo cellulare da noi. Lei, signora Mole, c'è scritto sul suo telefono.
0: Ma è ferito?
1: Sì, ferito. Sì, sì.
0: Sì, infatti io vi stavo chiamando e sono in attesa da 20 minuti e non riuscivo a parlare con voi.
1: No, io cercavo il signor Nico perché ha lasciato, è venuto qui al centro estetico Manine di Fata perché voleva fare il massaggio che fa lui e noi non ce l'ha posto, abbiamo trovato, ma siccome lui ha lasciato il telefono qui non sappiamo come l'intracciarlo.
2: Ok,
0: ma dove vi trovate voi?
3: Esattamente.
1: Allora, noi ci troviamo, lui conosce bene dove siamo, siccome deve venire la gatta speciale per fargli il massaggio, volevo sapere se lo voglio sapere pochi minuti, perché sennò questa mi deve partire da lontano, capito?
0: Ok, sì.
1: Se lei mi fa cortesia di trovarlo e io chiamo lei e poi lei dice che l'ha avvisato, ok?
3: Sì.
0: Ok, allora adesso provo a chiamarlo, va bene. Grazie,
1: sal- prego.
0: Pronto?
4: Ehi, Sha.
0: Nico.
4: Ehi.
0: Dove hai lasciato il telefono?
4: Come l'ho lasciato? Guarda che ero perso il telefono, un casino, guarda.
0: No, non l'hai perso, mi ha chiamato una ragazza che tu devi andare a fare il massaggio, ragazza. Doveva venire la ragazza speciale, l'hai lasciato il telefono, ma che c***o combini?
4: Ma non è che magari massaggio, sai che ogni tanto anche l'altra volta ho fatto scroccare la schiena che mi faceva male, ti ricordi?
0: No, Nico, detto che tu avevi appuntamento che con una ragazza speciale che devi fare il massaggio e se hai lasciato il telefono, tutte queste storie.
4: Ma mi ha detto che non c'era posto.
0: Perché io sono nera, te lo dico.
3: È nera?
4: Non ho capito perché sei incazzata.
0: Prima non mi hai detto un c***o, perché non mi hai detto niente?
4: Ciao, ma perché te qua quante cose mi dici te, dai? Non è che ti viene che mi sono dimenticata.
0: Allora, Nico, adesso non girare la frittata, perché io sono nera, sto guidando. Io ti sto dicendo, io mi auguro che stai scherzando, perché se no stasera sono i colti a casa, Che poi quando l'avresti lasciato il telefono? Cioè tu stamattina sei andata alla moda o sei andata a farti massaggio? Cioè, non ho capito.
4: Ciao, ma dai, lo sai che sei la mia vita. Dai, lo sai bene,
0: e poi ci sarebbe sta ragazza speciale che devi niente a fare i massaggi, non posso spiegarmi.

0: Perché non l'ho proprio capita.
1: Sarà una, cioè una raga, una di loro, lo sai che.
0: Non mi prendere per
1: di loro. Cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Ciao, dai, ci sentiamo dopo. Ciao.
0: Pronto?
2: Ecco. Ah, pronto, signora. Salve, sì, sono Cilin. Volevo sapere se aveva sentito per caso signore.
0: Ma io non sto capendo, ma che massaggio deve fare? Oggi lo deve fare.
2: Ora. Sì, adesso, alle 12:30 pausa fa, capito? Ma lei.
0: Sì, ma no, comunque non lo fa, mi ha detto di no. Non lo fa.
2: Ma quella è la già partita da Cologno Monzese.
0: Non so cosa dire.
2: Ma lui faceva massaggi per un po' di vigore nella coppia, mi ha detto, perché per sentire le friccicalello. Posso passare di lettore? Di perché secondo me ho fatto casino. Lei signora tanto arrabbiata adesso.
0: Sì, mi passi il direttore.
2: Sì, sì, grazie, che è meglio. Attimo,
1: sì. Sì, buongiorno, sono il direttore.
0: Nico!
2: Signora, ma dove va senza di te? Signora, stia tranquilla, è uno scherzo di tutti i pazzi per l'LDS. Ciao, sono Ciulì.
0: No, vabbè, no.
3: Comunque stasera io due conti glieli farei fare lo stesso.
1: Sì, così puoi uscire.
0: Sicuramente.
3: Ok, grande.
4: Scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Noi siamo tornati tutti pazzi per RDS, abbiamo avuto un po' di vacanze, un po' di follia, un po' di viaggio, un po'
1: allora,
0: di gioia.
1: Dove sei stato, Ciccio?
0: Allora, io ho fatto un po' di cose, devo essere sincero, la più folle è stata l'ultima settimana, dove per 20 ore su 25, per 8 giorni ho vissuto di basket.
1: Oh, solo
0: con
1: basket.
0: Un grande guru che saluto, Paolo Gandini, grazie, ma un gruppo.

0: gruppo strepitoso, 30 persone che vivevano solo di basket. Loro correvano, io scrivevo.
1: Quindi hai dimenticato l'Inter, diciamo.
0: No, mi posso, ho dimenticato il mondo. Il mondo, cioè, quando ieri sono sceso da Isolace, in Valtellina, e sono arrivato ai primi chilometri in base, ho detto la realtà è diversa. Cioè, sono stato in una full immersion.
2: Che bella questa cosa. Ti sei proprio
0: bellissimo,
2: dedicato a una cosa che ti piace.
0: Bellissimo.
1: Forse, ecco. Ciccio, attenzione, che l'ho letto quest'estate, è il tuo Ikigai.
2: Ikigai cos'è?
1: Quest'estate ho letto, capito?
0: Sì, non lo so, io non lo so cos'è, però
1: in giapponese è...
2: Baza a letto dalle spiagge della Sardegna, sì, sembra di capire.
1: Non so,
2: cioè,
1: perché
2: lì...
1: ho letto 5-6 libri. Uno era sull'Ikigai, che in Giappone è, diciamo, il tuo scopo di vita, il tuo hobby, che diventa il tuo scopo di vita.
0: Allora, questa è la cosa bellissima che devi fare a 20, 30 anni, 40 anni. È tosta a quell'età mia.
2: Fare l'Ikigai,
1: vabbè, sempre l'Ikigai, vabbè.
0: Sì, però no, bellissimo, bellissimo.
2: Io sono stata in Scozia, eccola! E devo dire che mi sono divertita come una pazza. Vabbè,
0: ti sei fidanzata con uno col killer?
2: No, ho fatto colpo con un ragazzo
1: di 20 anni.
2: Di 21 anni, quando ho saputo l'età, ho detto per carità, no, per carità.
1: Vabbè, mamma mia.
0: Cioè, non ti sei fidanzata, hai adottato uno.
1: 21
0: che
1: può votare al Senato.
2: No, comunque c'erano tante cose divertenti in Scozia. Per esempio, ad Edimburgo sulle statue c'erano i coni, i ragazzi, insomma, maturandi, iconi. Mettevano i coni delle interruzioni sulla testa delle statue. Ma è una cosa...
1: delle persone.
2: Ma no, delle statue. Poi c'erano tutti gli scozzesi che suonavano le
1: cornamusa.
2: E praticamente avevano il POS, cioè tranquilla. Sì, avevano il POS e tu
1: ci avevano l'Iban tatuato nel collo, metti che.
2: Poi i cartelli sono tutti gentili, perché per strada ti dicono thank you for driving careful, bravo,
1: anche
2: che
1: se
2: stai guidando,
1: anche se non lo stai facendo,
2: no, anche però te lo dico, no?
0: Change the line, che
2: oppure
0: stai andando
2: nei castelli
0: parte.
2: Che sono andata a vedere c'è scritto please don't touch, sono molto vecchio e fragile.
0: Ma Loch Ness sei stata?
2: Sì, certo che sono stata, non ho trovato
1: visto
2: Nessi, non ho trovato
1: Nessi,
2: non ho trovato niente.
0: Cioè, ma te le sei segnate le cose che dovevi?
2: Sì, me le sono segnate, sono
1: perché non si ricordava.
2: Poi le fragole sono scozzesi, perché sono tante fragole. Un'ultima cosa, non si frigge solo in Puglia, ma anche in Scozia friggono tutto.
0: Ma tu pensa,
2: anche il Mars friggono, c'è il Mars fritto, ma che orrore, dai.
1: Ma aspetta, è famoso.
2: Va bene, ho altre, poi me ne verranno altre.
0: Sì, Mars, dove sei stato? A casa.
2: Ha fatto la buca su una spiaggia.
1: Ha fatto la buca sulla spiaggia, ho vissuto di
0: baretto della spiaggia.
1: Vermentino e spaghetti al vongole bottate. Mi sono nutrito di questo, ho letto un sacco di libri, uno questo sul
2: quella cosa che la vado a cercare,
1: un'altra cosa.
0: Cos'è quella roba lì? Com'è che si chiama?
2: L'Ikigai.
1: Trovate il vostro scopo nella vita, la cosa che vi fa stare bene, magari sarà quello che vi fa anche
0: guadagnare. Ma no, filosofo della spiaggia.
1: Sì.
3: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
4: Tutti pazzi per RDS.

0: Eccoci qua, amici, sono le 7:21 ed è arrivato il momento del rumore dell'estate.
1: Sì, giochiamo al rumore dell'estate.
2: Allora, ancora è estate, lo diciamo bene, ancora estate, veramente fischia.
1: 184 gradi ci stanno.
2: E allora,
0: freschino.
2: Adesso ci saranno due concorrenti che indovineranno i vari suoni che vi proporremo. Non
0: indovineranno,
2: so,
0: da capire, proveranno a indovinare.
2: Ma certo.
1: È fondamentale prenotarsi al 388 22 il rumore dell'estate, ci saranno dei rumori e poi voi dovrete indovinare.
2: No, io pensavo che prenotarsi al gioco bisogna urlare il proprio nome praticamente. Ok,
0: tre rumori scelti dal nostro Marco Bellavia, che è in vacanza, che salutiamo.
2: C'è l'infamata, perché chi indovina prende un punto. Sì. Se per caso chi si prenota sbaglia, il punto va automaticamente all'avversario.
1: Quindi, mi raccomando, prima che uno parte in contropiede vincendo direttamente, state molto attenti alla risposta.
0: Cominciamo così con l'infamata questa edizione, vai.
3: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. RDS.
4: Ascoltaci con la nostra app.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: L'estate in Romagna non finisce mai di stupire. A settembre, pedala tra i campioni all'International Bike Festival. Vivi l'adrenalina del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico. Lasciati trascinare dalla musica con la settimana del liscio a Gatteo Mare e dall'energia dell'Ironman Italy a Cervia. I colori dei giardini d'autore a Rimini, le tradizioni della sagra dell'anguilla a Comacchio. La grande mostra dedicata a Monet, Van Gogh e Kandinsky a Ferrara. Scopri la Romagna più bella, la Romagna di settembre. Tutti gli eventi su www.visitromagna.it.
8: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
9: Vedrai che qualità, Antonella!
10: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare. Oi, oi.

0: quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: L'estate è più bella con...

0: estate.
1: Eccoci qua, amici, il rumore dell'estate. Stavo fino a bere l'ultimo sorso di caffè.
2: Ma si è sentito,
3: Si è sentito deglutire. Quello è
1: questo
3: rumore,
1: era il rumore
3: dell'estate.
1: Della tazzina del caffè.
2: Della mattino, quello, il rumore del mattino. Allora, abbiamo due concorrenti. C'è Cristian da Catania, buongiorno.
4: Cristian.
5: Ciao, buongiorno.
3: Oggi, buongiorno. Anche oggi fresco a Catania?
5: Sì, guarda, talmente fresco che non riesco a muovere i denti dal freddo.
3: Non ci credo, ballano, certo.
1: Senti, pezzo di rosticceria preferito?
5: Arancino.
2: Abbiamo Marco da Bologna che vuole sfidarti.
3: Buongiorno Marco.
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: A te non chiediamo niente di cucina perché sennò ci stiamo mezz'ora, ok? cose bolognesi, siamo a posto.
1: La colazione, le lasagne.
6: Io sono fierentino.
2: Ah, ok.
3: Sei di là dai monti.

0: gettoni.
1: Vabbè, niente.
0: Non è una friggitrice a gettoni. Cosa può essere?
2: Vabbè, ve lo diciamo noi. E niente, ragazzi, questo
1: è la doccia a gettoni.
0: Hanno fatto Melina, la paura di perdere. È stata, dai,
2: non
0: buttatevi,
2: fate
0: buttate.
2: Melina, per dai. Favore.
3: Vabbè. Vabbè.
2: Ragazzi,
4: Cristian.
1: Cristian, che cos'è?
4: Cicala.
1: Una cicala.
2: Ma la cicala fa drin-dron.
0: È una cicala al campanello.
1: Che ha ingoiato il campanello. Può succedere.
0: Attenzione,
2: è
0: perché
2: il campanello della bici. Vabbè, niente.
0: Allora, siamo 1-0. Non per Cristian, purtroppo.
2: Per Marco, perché ha regalato il punto.
1: Questo è difficile.
0: Questo è difficile, vero?
2: Lo sarà. Questo non lo so manco io.
0: Sì, mi ce lo puoi far sentire 70 volte.
2: Ma sappiamo che fai ancora?
0: Sappiate che anche la nostra messaggeria sta zitta.
1: In regia lo sanno, sì.
2: Io l'ho capito, io l'ho capito. Non lo sapete? No, aspetta, ragazzi.
0: No, nessuno dei due? Cristian, Marco?
2: Vabbè, facciamo così.
1: Che cos'è?
2: Vabbè, facciamo
1: ma quanta
2: così.
1: Quanta timidezza stamattina.
2: Facciamo così.
1: Allora, intanto se nessuno indovina adesso, ha vinto Marco.
2: Ha vinto Marco,
1: però, a meno che Cristian non si lanci e indovini al volo.
2: Però noi facciamo questa cosa, perché sennò così è una tristezza che non finisce più. Lo facciamo risentire ai nostri amici. Il primo che risponde va all'RDS Bag al 388-22-388-22. Lo facciamo risentire. Ciao amici!
0: Chiamerà la mamma di Bellavia.
1: Ma almeno un gadget glielo mandiamo.
2: Va bene, ve lo mandiamo. Ragazzi, un po' più di coraggio.
0: Un
2: eh?
0: Abbraccio, comunque ha vinto Marco. Ciao!
2: Ciao!
0: Ciao
2: ragazzi!
5: Svegliati con il sorriso anche d'estate.
6: Con tutti pazzi per RDS.

0: ciao.
1: Emiliano da Corsico, sì. L'umore e il taglio dell'anguria.
2: Sì, bravo. Sì, il taglio dell'anguria, il taglio del cocomero, sì, mamma bravo.
3: Mia, stavo andando via con una tristezza prima.
2: Era difficile, bravo, bravo.
0: Non
2: bravo,
0: l'ha indovinato
2: amico.
0: Nessuno qua,
3: Io sì.
0: Tutti, ma che ho indovinato?
3: Dopo un po' l'ho indovinato, sì.
2: Sì, anch'io, quando ho guardato la soluzione poi ce l'avevo.
3: Amici, parliamo di vacanze perché sicuramente dalle vacanze si portano a casa dei souvenir che poi dici, ma che cavolo ci devo fare con sta cosa?
2: Però l'ho portato a casa, certo.
0: Mai
2: in
0: portare a casa conchiglie, sabbia, no, questo certo, mai. Bene, le scogli. Cose che si possono comprare al negozietto.
3: Allora, io per esempio ho comprato uno di quelle targhette da mettere sul frigo.
2: Però non
3: lo posso mettere. Perché?
2: Cosa c'è scritto?
3: Perché c'è uno che si tira sul kilt e fa vedere il sedere, il ciappetto. No, dai, ma che è? Le volevo anche regalare a mamma, ma mamma Rossella. Non lo capisce. Ma dai, ma
2: magari apprezza. Tua mamma lascerebbe sempre il frigorifero aperto per non vedere.
3: Non vederlo. Ci ha comprato tutte targhette così. Bastava comprare Scozia, una cosa così, la bandiera. No, questo che si alza la gonna c'è il ciappetto.
2: Da sedere dello
0: scozzese. La cosa migliore che hai comprato quest'estate, hai comprato una bottiglia di gin, perché Rossella quest'estate ha scoperto il gin.
3: È vero, ho comprato il gin della regina da Balmoral.
0: Hai capito?
3: Sì, perché
2: ma
3: volevo
2: ora
3: fare come
2: lei.
3: Ma
2: ora c'è il vuoto
3: lei.
2: E basta.
3: Che vuol dire?
0: È rimasto tutto.
2: Hai bevuto tutto. Allora vogliamo sapere 388 22 la cosa più inutile, folle che avete comprato nelle vostre vacanze.
0: O magari utilissima che usate ancora oggi.
2: Certo.
0: Al 388 22 388 22 aspettiamo i vostri messaggi vocali.
4: Questa è la tua estate con
5: tutti pazzi con RDS.

0: tutti pazzi per RDS, oh, cari amici. Parlavamo di souvenir.
1: Diciamo
0: quello più utile o più inutile che avete portato a casa al ritorno dalle vacanze.
1: Anche più strano, ricordiamo la calamita che ha portato Rossella con le chiappette dello scozzese per il frigorifero.
0: Ma io la regalo a voi, tanto voi non vi mettete scuorna a metterla sul frigorifero.
2: Ma scherzi, ma quando si vedono le chiappe, insomma.
0: Ma sono di un uomo.
3: Ciao, sono Paolo. Volevo portare a casa un po' di sabbia della, dell'Etna che era caduta dal cielo.
1: Vabbè, si può fare.
0: Quella si può
3: lasciata
0: fare.
3: Là. Ciao, ciao.
1: L'hai lasciata, lasciata là.
0: Allora, no, non quella cenere praticamente.
1: Sì, vuole portare la lava in aereo, sì, te la fanno passare.
2: Una bottiglietta di lava.
4: Vacanza in Irlanda, sì, ho comprato una scacchiera con le pecore sopra.
0: Oh, che bella! La voglio io!
1: Pensa a scacco matto con la pecora, cioè non è male.
2: Allora amici, aspettiamo al 38822 38822 i vostri, tutti i vostri souvenir, quelli che avete portato dai posti più esotici.
0: Quella palletta che... con le cose con la neve dentro che tu giri e fai muovere anche,
1: boy,
0: capito?
1: Tristezza. con Venezia, con
0: io
1: la gondola che si ribalta.
0: Sì, bravo, con Venezia.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: Tutti pazzi per RDS.
7: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da €699, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
8: Elegance is a journey. Air France.
7: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
10: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
11: Egidio Ada.
12: Presente.
13: Del Bufalo Giano.
14: Presente.
11: Tagliavini Roberta.
12: Presente.
13: Donghia Stefano.
14: Presente.
13: Che c'è da ridere?
11: Di Folchi Irene.
12: Presente.
13: Bellucci Federico.
14: Presente.
13: Come ha messo la sedia?
14: Ah, scusi.
13: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
10: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
15: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
16: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
17: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
18: Ehi, Bugs,
19: che succede, amico?
18: Parla del film.
19: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme.
18: E adesso?
19: Scopritelo con Coyote vs Acme al cinema dal 2 settembre.
18: Due biglietti e 8 popcorn.
19: Esagerato come sempre.
6: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
5: Tutti pazzi per RDS.
20: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Euforia, quando torni c'è euforia, certo, perché sei felice di aver portato dalle vacanze qualcosa, poi in realtà ti rendi conto che probabilmente hai portato una gran boia.
1: Sì.
0: No, nel senso che all'inizio dici che bello, che bello, che poi invece c'è anche l'effetto contrario, no? Cioè trovi cose che
2: fino
0: magari...
2: adesso i nostri amici ci hanno fatto divertire tanto,
0: sì,
2: continuiamo.
0: La palla di neve, sì.
3: Ciao, sono Chiara. Niente, tra gli oggetti più inutili mai comprati in vacanza, il mio compagno ha avuto la fantastica idea di comprare una forma genitale maschile in uno dei tanti sexy shop della città di Amsterdam.
0: Okay.
3: Le carte da gioco Kama Sutra.
0: Beh, sono come inutili,
4: questa
0: però
4: forma,
0: uno la può guardare.
4: Questa forma è cosa da appendere, da
0: tenere sotto braccio, come la baguette. È in giro.
5: Buongiorno, Alessandro da Vizzano.
0: Sì.
5: Io dalla Giamaica,
0: sì,
5: come souvenir, che non ho comprato ovviamente.
0: Non l'hai comprato.
5: In albergo ci avevano le confezioni di carta igienica confezionate singolarmente.
0: Sì.
5: Ho scritto Made in Giamaica.
0: Sì.
5: Me la sono riportata come souvenir.
0: Sì, le usano come cartine dalla Giamaica.
2: Capire,
0: certo.
2: È bella questa cosa, la carta igienica
0: singola,
2: con la scritta.
4: La carta si fa con la canapa anche, quindi magari.
2: Cosa c'entra?
4: Fumarti la carta igienica.
2: Per risparmiare.
4: Sì, direttamente.
2: Okay. Abbiamo Pietro al telefono. Buongiorno.
0: Buongiorno Pietro.
6: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Buongiorno. Buongiorno.
6: Io mi trovavo in Madagascar,
0: sì,
6: un viaggio,
0: sì,
6: e ho visto un veliero bellissimo, enorme. Ho detto, questo deve essere mio.
0: Fischio,
6: allora,
0: grosso.
6: Dopo averlo comprato, ho detto, beh, se cosa adesso in aereo, come lo porto? L'ho trasportato in aereo tutto il tempo sulle gambe.
0: Mamma. 10 ore di volo col veliero.
6: Ecco, è... Mia mamma,
4: potevi
6: quando
4: portarlo
6: arriva a casa,
4: via mare.
6: Sì, mia mamma quando arriva a casa dice: questo coso adesso dove lo mettiamo?
2: E
6: io non c'ho spazio. No, ho detto,
0: no, ho fatto 10 ore di viaggio, certo.
4: Butta via il televisore, ma
0: guardati anche, il veliero la sera.
2: Anche delicato da trasportare, non potevi muoverti su quella poltrona.
6: No, assolutamente. Meno male che non c'era nessuno accanto a me, perché era veramente enorme. Sì. Un manufatto.
4: Ma era dentro una teca oppure così a mano?
6: No, così a mano. Voi pensate,
0: con già le
6: vene,
0: certo.
6: Qualcuno me lo voleva comprare a 500 euro.
2: Pure,
0: ah, davvero?
2: Che...
4: Lo stai vendendo adesso?
6: Assolutamente no.
0: No, che la fatica che ha fatto.
2: Proud e orgoglioso. Pietro, va bene, ma quest'anno dove sei stato in vacanza invece?
6: No, quest'anno abbiamo fatto un po' di mare in Sicilia, nella bellissima Sicilia.
0: E ti sei portato l'Etna a casa?
2: Un cannone.
6: No, io abito a Catania e l'Etna mi ha rotto le scatole perché ho dovuto ripulire tutto.
2: Perché c'era cenere ovunque. Potevi darne un po' a quel signore che ne voleva un po' da portarsela a casa,
6: ma
2: la
6: guarda,
2: puoi vendere, capito?
6: Era tutta
0: buona.
2: Ciao Pietro.
0: Grazie,
6: ciao,
0: un abbraccio.
6: Ciao, ragazzi,
0: ciao Pietro, ciao, grazie.
6: Ciao.
7: Io d'estate non voglio fare i compiti e secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno con tutti i pazzi per RDS.

0: 57, amici, già volata via la prima ora di questa nuova edizione di Tutti Pazzi per
1: RDS. C'è il tempo di andare in vacanza.
2: Già, a proposito, io non ho detto una cosa di cui sono molto orgogliosa.
0: Non hai preso
2: guidato in
0: questa.
2: Scozia ho guidato dall'altra parte. Sapete che c'è la guida dall'altra parte.
1: Se lo ricordano ancora gli scozzesi. Lo sanno ancora gli scozzesi.
0: Ma potevi scegliere cosa guidare.
1: Ma com'è? È tremenda. Cioè, io in pullman a Londra mi cagavo addosso.
2: Devi pensare, Ciccio, di avere sempre la striscia continuo discontinuo a fianco a te a destra, perché se la pensi dall'altra parte
0: Ma la vedi che
1: c'è un marciapiede,
2: no, la devi vedere attaccata a te, attaccata al tuo ciapetto,
1: sì, che se no a fianco c'è il signore.
2: Ma nelle rotonde te voglio vedere alla rotonda,
1: allora, rotonda arrivi e vai subito a sinistra, giusto? Arrivi e vai a sinistra.
2: Oppure quando devi girare a sinistra, non devi girare a sinistra e buttarti sulla destra, devi subito andare a sinistra.
1: E stare a sinistra.
2: No, guarda,
0: l'unica cosa che ti sarà venuta male è imprecare contro gli automobilisti come fai tu quando sei in macchina dalla parte sbagliata.
2: Non posso perché lì c'è.
1: Cioè, scusa, quindi le corna le hai fatte con la mano destra?
2: Le corna le facevo con la sinistra.
1: Vedi?
2: Sì.
1: Come la sinistra? La destra?
2: Ah, no, la sinistra le piante, la destra.
0: La destra
2: hai
0: le persone.
3: Guarda e ascolta Tutti Pazzi per RDS
4: anche d'estate al canale 265 del digitale terrestre.
1: Robertina Bellalupi, buongiorno.
5: Buongiorno, bentrovati.
1: Grazie, bentrovata anche a te. Siamo pronti per tutte le notizie, grazie Roby.
5: Non cerchiamo la guerra, ma reagiremo alle aggressioni, così il presidente iraniano Pezeshkian. Nella notte gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran per la prima volta da un mese, nel mirino installazioni militari sull'isola di Larak. Poco fa la risposta di Teheran, missili e droni contro basi americane in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Urtando due mine navali prende fuoco una petroliera nello stretto di Hormuz. Vola il petrolio. In Nepal continua ad aggravarsi il bilancio delle inondazioni di mercoledì, oltre 900 le vittime, poco meno di 4.200 i dispersi, 592 stranieri, compresi tre italiani. Tratte in salvo più di 10.400 persone, almeno 933 gli operai intrappolati.

0: volati nelle gallerie. E dopo l'Angelus da Castel Gandolfo, Papa Leone rivolge il pensiero alle popolazioni colpite dall'alluvione al confine tra Cina e Nepal.
1: Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
0: In Svizzera caccia i responsabili della sparatoria alla fine di un rave vicino a Zurigo. Non si esclude l'atto terroristico, c'è una vittima, una 22enne italiana, feriti anche altri due connazionali. Le condizioni dell'ex parlamentare dei 5 Stelle Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale a L'Avana, non consentono un suo trasporto in Italia. Due medici del Policlinico Gemelli di Roma a Cuba. Siamo allo sport, calcio Serie A, seconda di campionato, successi 1-0 per Inter e Lazio rispettivamente contro Cagliari e Genoa. KO 2-1 per il Napoli al Maradona contro il Como, oggi Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Tennis US Open, successi per Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, sarà derby azzurro al secondo turno, oggi in campo Arnaldi, Darderi, Berrettini e Cocciaretto. Interrotto per pioggia e rinviato a stamane, il match di Cina in serata torna Alcaraz, subito fuori Djokovic. Questa è RDS.

0: di nuovo.
1: Sigla.
0: Che sigla, Buzz. Bravo, bravo, bravo.
1: Guarda, grazie, non grazie, ha fatto grazie. Le vacanze, Buzz, per pensare a questa sigla.
2: Mi raccomando, chi non la canta porta sfiga, come diceva la canzone.
0: E quindi
2: dice la canzone.
0: Iniziano
2: la canzone.
0: Tutte le versioni. Tra poco inizieremo a mandare in onda.
1: Ma
0: certo.
1: Non si può mandare il testo da qualche parte, così poi da domani già siamo pronti.
0: Ma lui non lo sa cosa ha scritto.
2: No, lo so,
0: cioè,
2: io
0: bisogna
2: no.
0: trascrivere.
2: Sai come dicono quelli? No, è stato un flusso di coscienza.
0: Certo.
2: Quando scrivi le cose così.
0: È chiaro, l'arte viene fuori così, non è replicabile.
2: No, no, no.
1: Ma parliamo di questa idea meravigliosa, perché tanti l'hanno apprezzata, di Davide Arcangeli, è un imprenditore e titolare del caffè dell'Osteria a Dozza. Siamo in un borgo a Bologna. E lui vive e lavora lì e ha inventato la colazione di residenza, cioè praticamente c'è per ripopolare un po' il borgo, capito? Il caffè. Chi è residente lì può avere uno sconto incredibile, capito?
0: Un attimo che finisco la pratica. Residente Giacomo Vanini, 5 luglio.
2: Lo fanno
0: residente
2: già
0: a Dozza.
2: Purtroppo lo fanno già in alcune città dove se sei straniero paghi di più, invece se sei italiano ti fanno pagare di meno.
1: Per quale motivo, scusa?
2: Sono dei pezzi di fango. Questo motivo qua. Sì, come Ciccio, ha voglia.
1: Vabbè, comunque.
2: Non c'è preziario, ma se ne accorgono appena entri.
1: Comunque ci piace questa cosa, perché per ripopolare un borgo, eccetera, eccetera, la colazione di residenza. E il locale è sempre pieno, così dicono.
2: Quanto sconto c'è più o meno?
1: Tanto.
2: Ma c'è gente che prende la residenza apposta per i cornetti.
1: Ma ci sono anche i bambini, notizione.
0: Sono tornati dal mare.
3: Giacomo, e vi voglio tanto
0: ciao, amore,
3: bene.
0: Grazie, ciao.
3: Ciao amore. Yes, sono Riccardo. Sono in vacanza che faccio colazione a Riva del Garda. Sono belle le montagne.
4: Ciao, amore. Sono Giulia. Stiamo andando al mare.
5: Ciao Bazzi, sono Eva da Taranto, un po' pazzerella come voi, ciao!
0: Ma grazie,
1: ciao.
0: Grazie!
1: Dai, forza che tra poi inizia la scuola!
0: Ma sentite quello
2: mare ancora!
0: Quello nobile che andava lì
1: del
0: Gavo!
1: Tu siete belli!
6: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le

0: 9.09, amici, tutti pazzi per RDS. Siete rientrati a casa dopo le ferie, magari avete dimenticato il sacchetto dell'umido, no, che si è trasformato in un mostro in casa.
1: È già più duro. Però stiamo parlando proprio di CSI Monnezza. Allora, esatto, quelli che sono fiscali o quelli che sono troppo poco fiscali nei confronti del
0: tutte e due sono obiettivi perfetti per CSI Monnezza.
2: Comunque
0: per il
2: posso
0: nostro
2: dire,
0: scherzo,
2: per esempio, in Puglia si fa proprio alla perfezione.
0: Solo in Puglia?
2: Solo in Puglia, a Martina Franca, a precisamente. E alla perfezione.
1: In casa tua, insomma.
0: Già a Taranto, certo, meno. Però
1: già meglio.
2: No, si fa proprio alla perfezione.
0: Vabbè.
2: Vedremo, e ci sono anche quelli fissati che se ti vedono fare una cosa sbagliata. La
0: prossima volta chiamo qualcuno di Martina Franca.
2: Sì,
1: tira fuori l'osso del pollo.

0: sono Valerio da Macomer e voglio fare uno scherzo alla mia fidanzata Sabrina con CSI Monnetta.
1: Da Macomer.
2: Pronto?
3: Buongiorno, salve, l'ufficio segnalazioni della differenziata di Macomer. La chiamiamo per un paio di segnalazioni che abbiamo ricevuto.
2: Da parte di chi, scusi?
3: Da parte di chi non glielo possiamo dire per questione di privacy, signora. Però
2: abbiamo... Ma segnalazione di che cosa?
3: Allora, abbiamo avuto diverse segnalazioni per questioni di rami, per questioni di confezioni.
2: Ok, me le può dire? Perché sono molto attenta con la differenziata, per cui non
3: Questo
2: vinco.
3: È quello che dicono tutti, più o meno, signora. Però siccome non è così semplice...
2: Okay.
3: Allora, tanto le confezioni della carne che non erano pulite.
2: No, è impossibile. Le confezioni della carne io le lavo col detersivo. Io guardi, sono attenti, io lavo anche il vetro.
3: E lei, signora, abita da sola a casa, magari è stata l'altra persona.
2: No, io non abito da sola.
3: E poi soprattutto questioni di dislocazione, perché le ha buttato della immondizia privata in un cassone pubblico.
2: Questo io signora, non butto abbiamo, niente, io
3: abbiamo filmato lei che esce da una Jeep Renegade bianca.
2: E io ho buttato dell'immondizia
3: privata. Ha buttato dell'immondizia privata di casa sua in un altro cassone. Se l'ha fatto, signora, lo dichiara.
2: Io non sono uscita con la Jeep perché la Jeep non è mia.
3: Quindi c'è anche un complice. C'è anche un complice, c'è un'altra persona.
2: Ma lei come sta? Ma come si permette di parlarmi con
3: Io mi permetto perché io ho le prove. Perché noi abbiamo le prove, non è che chiamiamo senza prove, signor.
2: Ma ascolti, lei mi fissi un appuntamento.
3: L'appuntamento sono fissa per fare il ricorso. Intanto io le mando la multa, signora.
2: Ma mi manda una multa di che cosa?
3: Lei, abbiamo rifilmato suo, signora, delle telecamere che con la Jeep bianca scende e butta immondizia privata in un luogo pubblico.
2: Privata? E lei come stabilisce immondizia privata? Sotto
3: se nella macchina ce l'ha nella busta, signora, deve essere immondizia pubblica, sarà immondizia privata.
2: Questo lo sta supponendo lei.
3: No, io non sto supponendo niente perché abbiamo il video.
2: Perché io me lo faccio vedere il video, voglio vedere.
3: E quando viene a fare ricorso le facciamo vedere tutto il video che vuole, signora. Si vede lei, una signora bionda con i capelli lunghi.
2: La carne, il vetro, quello signora, quello lo lavo col detersivo. Mi sembra veramente assurdo.
3: E tutto questo le sembra assurdo probabilmente perché è in diretta a tutti i pazzi per RDS, perché ti hanno fatto uno scherzo. Sabrina, Valerio ti ha fatto uno scherzo.
2: Valerio è uno
3: lavala con detersivo. Sei sicura che le lavi bene le confezioni?
4: Anche troppo.
3: Senti, voi
2: Sabrina, io ho il cuore a 105 anni. Vabbè.
3: Ciao Valerio, ciao Sabrina.
4: Grazie, ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Alle 8:15 tutti pazzi per RDS, Rossella Cice Baza ha passato tutta l'estate a cercare notizie, Rossella. Con cosa arrivi? Con
1: allora,
0: cosa arrivi?
1: In effetti quando c'era qualcosa di interessante me la segnavo, la, ci mettevo un post-it.
2: Dove lo attaccavi il post-it? Dove lo attaccavi il post-it?
1: Sul mio frigo.
0: Un giallino.
2: Ma sei in vacanza, ti porti sei portato al frigo.
1: Li ho lei portati porta... lì poi.
0: C'è chi c'ha l'iPad e c'è chi c'ha il frigo.
1: No, comunque c'ho anche dei cosi su cui mi scrivo tutto, mi porto delle cose tascabili.
2: Sono dei quaderni, Rossella.
0: E adesso di cosa parliamo?
1: Parliamo di questa insolita iniziativa direttamente dalla Cina, arriva sta cosa. Cioè andare al cinema non per vedere un film, ma per dormire.
2: Per te ciccio questa,
0: ragazzi, beh, è il mio aspetta che ho trovato la soluzione. Cioè sono campione mondiale, c'è anche quello, durante l'intervallo.
2: Anche allo stadio si può fare.
1: No, però
2: cosa,
1: state calmi, cioè state calmi, perché questa è una cosa, è l'alternativa alla pennichella sulla scrivania.
0: Brava!
1: Danno i cinema dalle 12 alle 14:30 disponibili sedili anche sdraiabili per fare la pennichella al cinema.
2: Puoi scegliere il film,
1: no,
2: faccio la carta
1: senza
2: ronfa.
1: Niente, capito?
2: No, senza noi, senza niente non c'è gusto, scusa.
1: Anche senza niente,
0: come
1: se
0: senza
1: vuoi
0: niente?
1: Anche
0: devo dormire, devo sedermi e guardare il niente.
1: Devi guardare il niente, il piano per sdraiarsi devi avere ed eccolo, te lo dà il cinema, capito?
0: No, perché se non
1: perché?
0: Guardo niente
2: no,
0: mi distraggo.
2: No, scegli il film.
1: Allora,
2: ma se
1: c'è un film possiamo ronfo. Mettere delle partite dell'Inter, perché lì ronfa. Lui l'ha detto
0: ieri
1: lui.
0: Sera repliche. Dato, ieri sera ci ho dato, ero distrutto dopo una settimana di basket, ero distrutto. Ieri sera ho guardato e poi a un certo momento Silvia mi ha detto: oh, guardate che guarda che hai vinto, hai vinto. E io sì sì, bello bello.
2: Vabbè, ti è andata bene, avete segnato subito poi dopo 1-0
0: poi
2: dopo.
0: Basta.
1: Comunque pochissimo costa, perché poltrone, letto, caffè, coperte per 5 euro al mese. Cioè è un modo anche per frequentare il cinema, per farti venire voglia.
2: Devi andare in Cina, però,
0: voglia,
2: Ciccio,
0: voglia di cinema per andare a dormire. Ma quella non mi è mai mancata.
3: Anche d'estate la sveglia più bella è con tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, dal 2 al 12 settembre inizia l'83esima mostra del cinema.
1: Quando si torna dalle vacanze inizia poi la kermesse, insomma inizia lo struscio, inizia Venezia.
0: E per trovare un posto dove dormire c'è un film dell'orrore un po', perché comunque
1: perché tutto è pieno, tutto pieno. Tutto

0: prezzi cifre
1: leggermente più alti, ma sì, giusto un'anticchia.
2: Allora, c'è questa storia che è stata resa nota da una giornalista che veramente, cioè, doveva andare lì e praticamente le hanno offerto una poltrona
0: per dormire,
2: per 50 euro a notte. Vabbè,
0: ma stai scherzando? Mi dice, ma hai comprato una casa a
1: Gallipoli? A Gallipoli
0: no, c'è una poltrona.
1: A Gallipoli nel periodo del boom affittavano i terrazzini.
2: Affittavano i terrazzini, no, veramente no.
0: Sì, vabbè, ma un conto è il terrazzino, che ma la poltrona, cioè tu vai là e ronfi sulla poltrona.
2: Se la poltrona è addirittura appartamenti di 50 metri quadri, oltre 4.100 euro per.
0: Senti, la poltrona quanto viene? Tanto per avere un'idea, quanto
2: la poltrona
0: viene?
2: 50 euro a notte, ma davvero? Non è male. Invece c'è pure un'altra cosa, c'è anche una capanna per pastori che hanno offerto un po' fuori Venezia,
1: un po' fuori, sì, sì, a Caserta,
0: a Macomer.
2: È una trentina di chilometri dal Lido, però è a disposizione due letti, bagno di servizio nella e 334 euro per le 11 notti per una persona, però
1: latte fresco gratuito.
0: Ah sì, si dorme in piedi però, cioè nel senso l'unica cosa ti appoggia.
2: Ma ragazzi, ma voglio dire, ma addirittura così, forse è meglio quella di Buzz del terrazzino, che almeno ti porti il tuo sacco a pelo e dormi
0: sul
2: terrazzino.
0: Sì, però la ringhiera del terrazzino te la devi portare tu da casa.
2: Senti, perché sennò
1: sott'acqua non hanno affittato niente.
2: No, c'è anche sott'acqua da poter affittare.
0: C'è una buca.
3: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
4: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl vale davvero.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
13: Benvenuti a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
14: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
13: Scontata.
15: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
13: Super scontata.
16: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
17: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
18: Tutti pazzi per RDS.

0: Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf.
1: E risolviamo problemi.
3: È la prima puntata nel ritorno. C'è già Mr. Wolf. Quindi tutti quanti a risolvere il problema.
4: Abbiamo sicuramente qualcuno che è tornato dalle ferie. Ha avuto magari un flirt estivo. Magari un flirt che non si poteva.
5: Ma sai cosa? Che d'estate è tutto lecito, no? Uno dice.
4: Chi l'ha detto?
5: Non lo so, perché c'hai, lo sei un po' su di giri, secondo
4: non
5: me.
4: Non credo questa
5: E allora pensi che tutto sia lecito, no?
3: Poi ci sono delle vite nella realtà.
5: Bravo, esatto. Poi torni alla realtà, certo. Perché c'è settembre che ti fa tornare proprio alla realtà.
4: Però a volte la realtà, quello che è successo d'estate, ti segue anche nella realtà.
3: Sì, perché hai visto il nero, hai visto il fatturato. Cioè, nel senso, ci sono delle cose che.
4: Hai combinato qualcosa.
3: Spieghiamo bene tutto.
4: Hai combinato qualcosa.
3: Tutto. Stiamo cercando la persona che.
4: Sì, che ha combinato qualcosa quest'estate con qualcuno. Poi voleva tornare alla sua vita dalla sua fidanzata, dalla sua moglie. Però questa continua. Però noi perché cosa siamo? Dove andiamo?
5: Avete avuto un flirt quest'estate e adesso state combattendo con questa persona per dire tesoro, è finita, cioè era una cosa così. E come fate? Avete questo problema? Voi dovete raccontarci solo il problema, perché poi i Mr. Wolf ci penseranno loro a darvi la soluzione.
3: Anche il dubbio, se avete il dubbio, no? Se accettare o lasciar perdere di continuare questa cosa, insomma, siete tornati nella vita normale.
5: Vogliamo sapere chi ha avuto un flirt quest'estate e c'è ancora un problema da risolvere.
4: Okay. 38822 vi aiuteranno i nostri ascoltatori. Intanto ci serve la persona che abbia questo problema.
6: It's summer, woo!
7: Ma secondo voi Cicci e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
8: It's summertime.

0: 21, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Siamo all'interno di Mr. Wolf e siamo all'interno di qualcuno che ha questo problema.
1: E l'abbiamo trovato, eh.
2: Il problema è che quest'estate, insomma, ha avuto un flirt e adesso non sa come fare perché è sposato. Mi sembra di capire.
1: Ci sembra di facciamo spiegarci. Franco,
0: buongiorno.
3: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
1: Non essere così triste, però, Franco.
0: Allora, che è successo?
3: Niente, è successo questo, che praticamente quest'estate c'è stato un veloce flirt con una
1: veloce
3: ragazza.
1: Cosa significa?
3: Beh, una roba di un paio di giorni.
2: Proprio velocissimo, cioè fammi capire dove l'avevi conosciuta.
3: Stavo in, non voglio dire bene dove, ma
2: vabbè.
3: Al mare.
2: Al mare.
1: Senti, veloce ma completo o veloce solo un
0: buzz? Cioè,
3: No. Insomma, una via di mezzo.
0: Una via di mezzo.
1: Petting estremo.
0: Andiamo al problema. Qual è il problema?
2: Dai, scusaci,
3: il problema
2: scusaci.
3: È che questa ragazza mi sta tampinando, tormentando per
2: rivedersi.
0: Perdonaci, tu hai una vita, cioè, come dire,
3: io ho una vita, una compagna. E...
1: Gliel'avevi detto?
3: Ma
2: no,
1: ottimo.
0: Ah, non avevi detto.
3: Non cioè, so come.
2: Allora, perché la tua compagna non c'era. Tu eri andato al mare, insomma, folgorato da questa persona. Avete avuto due giorni, insomma, belli. E quindi adesso per te era finita la cosa, era leggerezza, ecco.
1: Posso farti una domanda? Allora, per raggiungere il tuo obiettivo, le hai promesso qualsiasi cosa? Oppure lei sapeva che era una roba.
3: Beh, sì, ho dovuto concludere velocemente in questi due giorni.
0: Scusa, Franco, il problema è.
2: Ma cosa ridi, allora, Buzz? Cioè, qua c'è un problema.
0: Il
2: dai,
0: problema
2: cioè...
0: è al di là. Quindi non vogliamo messaggi di giudizio su Franco.
2: No,
0: cioè,
2: infatti.
0: Vogliamo.
2: No.
0: Diamo,
2: cosa deve fare?
0: Esatto, la soluzione al problema adesso come si gestisce questa cosa?
2: Allora, non ti preoccupare, Franco, perché un'idea te la danno i nostri amici, i nostri Mr. Wolf.
3: Aspetto.
2: Scatenatevi. Sì, aspetti.
3: Consigli.
1: Franco, solo una cosa. Ti sei pentito, Franco?
2: Dai, ma che ti importa?
3: Ma adesso sì, ad oggi sì.
1: Almeno questo.
0: Vabbè, adesso troviamo le risoluzioni
2: cioè,
0: al problema.
2: Lei ti scrive
0: Francuzzo.
2: Messaggi, ecco perché cioè, ti tormenta con messaggi.
3: Sì,
2: va bene.
0: C'è un po' di
3: telefonate, messaggi. Io blocco quello che posso, ma non.
1: Non le hai ancora detto che sei fidanzato? O sposato, scusami.
3: No, non gliel'ho detto perché non. No, non gliel'ho ancora detto. Vorrei.
0: Allora. 38822 andiamo alla risoluzione per Franco, ma andiamoci
2: cari Mr. Wolf, messaggi vocali, aiutiamo
1: fare?
2: Franco
4: anche d'estate da

0: Eccoci qua, amici, sono le 8:37. Il nostro amico Franco è sulle spine perché vorrebbe un aiuto per capire. Ha combinato un macello quest'estate, è stato con una ragazza, in realtà poi era sposato. Questa continua a tampinarlo, sì, a mandargli messaggi, e adesso non sa da che parte girarsi.
1: Anche perché lei non è assolutamente al corrente del fatto che Franco abbia una vita diversa,
2: cioè,
1: insomma,
2: tipo
1: rispetto
2: Franco,
1: a quel...
2: io me lo immagino in casa che risponde: no, non mi disturba affatto, mi dica, capito, che parla così. E vorrebbe evitare tutto questo.
3: Franco, con l'intelligenza artificiale fatti fare una bella foto col colletto da prete e dici, no, che hai avuto un attimo di smarrimento di fede, ma adesso l'hai ritrovata e quindi torni al tuo ministero.
1: Allora, anche più semplici, cioè nel senso anche, però
2: è
1: un'idea, sì,
2: per convincere questa persona a non disturbarlo più, magari non so, quando c'è lui dall'alto magari si ferma, non lo so, però anche altre idee, noi siamo di, cioè veramente Franco aspetta un vostro aiuto, amici.
1: Sì, diamo la soluzione al problema, cari Mr. Wolf all'ascolto.
2: 388 22 388 22.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
7: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da €619, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
8: Elegance is a journey. Air France.
7: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
12: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
13: Porca vacca, non sul tappeto!
14: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
15: Ciao Alex.
14: Kimi, ma sono io su questo poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le partite insieme.
15: Magari, però non ho ancora il wifi.
14: Andiamo da me, ho Sky Wi-Fi ultra veloce, come te.
15: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito.
14: Sono appena stato sorpassato.
16: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Eccoci qua, amici, sono le 8:40, lunedì 31 agosto, è arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie a 3B Meteo.
17: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Inizialmente infatti prevarrà il sole e il tempo sarà stabile da nord a sud. Poi segnaliamo

0: Nella seconda parte della giornata, annuvolamenti compatti sulle Alpi orientali con qualche isolato fenomeno. Clima estivo sull'Italia con temperature massime diurne mediamente fino ai 34-35 gradi. Nella giornata di mercoledì segnaliamo deboli fenomeni sulle regioni settentrionali. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Good morning.
2: Svegliati con il sorriso anche d'estate.
3: Con tutti pazzi per RDS.

0: Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf.
1: E risolviamo problemi.
3: E questa volta bisogna risolvere il tipico.
2: Questa è la tua estate.
3: Il tipico problema post estate.
4: Esatto. Infatti il nostro amico Franco è tornato a casa, si è portato un ricordino.
5: Era l'estate di Franco, che purtroppo gli è rimasta un po' qua perché? Perché lui ha avuto un flirt, pur avendo una compagna, e adesso è tornata alla vita normale.
4: E diceva:
5: reale.
4: È tutto a posto, sono a casa, invece lei continua
5: invece
4: a mandare messaggi.
3: Non sa niente, non sa niente di questa vita in realtà regolare di Franco.
5: Allora, già un nostro amico ha detto di dirgli che è un prete,
4: sì,
5: praticamente.
4: Sì, fa la foto con l'intelligenza artificiale.
3: Già siamo in situazioni estreme.
6: Ciao Franco, stai facendo la cosa giusta, non mollare, non rispondere, non sparisci, che prima o poi si stancherà e tutto passa. Fidati.
5: Bene.
3: Fidati.
5: Va bene, fidati, è un esperto.
3: Fidati, esatto, uno che ha già dato.
7: Franco, per il futuro utilizza questo trucchetto. Cioè, ti fai un cellulare specifico, un numero di cellulare specifico per queste cose qui.
3: Poi gente esperta.
7: Estive, gli dai questo cellulare e a settembre questo numero disattivi e sei a posto.

0: Ecco, quando, vi ricordate quando le compagnie telefoniche facevano le tariffe estive? Forse era per quello.
1: Ah, per quello. Questo è da malessere, le
2: summer,
1: però.
2: Le summer call.
0: No, certo. No.
3: Franco, meglio una cruda verità che una brutta bugia.
0: Bene.
3: Le donne non hanno bisogno di bugie.
2: Cioè, la prima fanciulla che arriva, arriva con qualcosa di veramente.
1: Applausi!
2: Bravo, applausi. Bravo, bisogna essere sinceri, applausi, dai.
4: Franco, è semplice.
2: Sì.
4: Tu gli scrivi che io sono disposto pure a sposarti, solo che la mia famiglia è contraria a questo matrimonio.
0: Certo.
4: E quando lei ti dice, e perché chi sono loro per essere contrari al nostro matrimonio? E tu gli dici semplicemente, come chi sono? Mia moglie e i miei figli. Me.
1: Così, una cruda verità, ecco.
0: Una via di mezzo questa.
2: È solo la famiglia, vai.
5: Ciao a tutti, sono Luca da Sarnano.
2: Sì.
5: E Franco, fai come l'opossum.
2: L'opossum?
5: Fingi di morto.
0: La tanatosi si chiama.
2: Allora, sono così. Arrivati messaggi anche di gente che diceva metti un necrologio a tuo nome e sparisci
1: no,
2: del tutto.
1: Dai, così no, dai.
2: Franco, vabbè, l'hai combinata.
1: Franco,
2: siamo sinceri.
1: Comunque un po' di idee te le abbiamo date. Forza e coraggio, facci sapere come va a finire.
6: You got me waking up.
7: Mamma, andiamo in spiaggia? Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i pezzi per RDS. Sbrigatevi, l'acqua è bellissima.
8: It's summertime.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici. Sì. Siamo qui e siamo contenti di darvi queste belle notizie.
1: Che è successo? La signora Olga.
0: Facciamo i complimenti alla signora Olga, magari ci sta ascoltando. Sì. No, perché lei da Fano alla Lapponia ci è andata in Porsche a 83 anni senza.
2: In Porsche.
0: Sì, sì, sì.
2: Ma perché sempre? Beh, non ha consumato tanto.
1: Queste notizie sempre dalla Puglia.
0: Che Puglia? Da Fano?
1: Da Fano. Dov'è Fano?
2: Ma siamo stati anche al carnevale noi di Fano.
1: Ma è vero.
2: Nelle Marche.
1: Confuso.
0: Sei veramente, cioè veramente.
2: Sembra roba della Sicilia, prego.
0: Ti ricordi Pesaro? Ti ricordi i ciuccioli?
1: Là, aspetta,
2: i ciuccioli?
1: Confuso.
2: Chi erano i ciuccioli?
0: Come si chiamano? Non lo so.
1: Beh, tra ciuccioli e Fano in Puglia, io direi che abbiamo chiuso bene l'ora.
2: Ha vinto i ciuccioli.
3: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
4: Tutti pazzi per RDS.
2: Robertina Lupi, buongiorno di nuovo.
5: Bentrovati.
2: E noi siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie Roby.
5: Missili e droni di Teheran contro basi americane in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti in risposta ai bombardamenti statunitensi sull'isola di Larak, colpiti sito di lanci di razzi carichi di mine marine, fanno sapere le forze americane. Non cerchiamo la guerra, ma reagiremo alle aggressioni, così il presidente iraniano Pezeshkian. Vola il petrolio con rialzi superiori al 3% e urtando due mine navali prendono fuoco una petroliera nello stretto di Hormuz. Nella sud del Libano ripresi i bombardamenti.

0: Bombardamenti di Tel Aviv, lo riportano media libanesi. Islanda dal referendum no alla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Sentiamo Cristiano Di Cosimo.
1: Il 52,8% dei votanti, ossia circa 99.000 persone, ha bocciato l'idea di riprendere il cammino verso l'integrazione con Bruxelles. L'affluenza altissima all'82,5%. Il governo aveva presentato il piano come un'occasione da non perdere, mentre i sostenitori del no paventavano minacce alla sovranità dell'isola e alle sue acque di pesca. L'Islanda aveva presentato per la prima volta domanda d'ingresso all'UE nel 2009, quando una crisi finanziaria colpì l'economia del paese. Un esecutivo euroscettico quindi bloccò le trattative nel 2013. Il tema ora non tornerà sul tavolo almeno fino alla fine dell'attuale legislatura, ovvero fino al 2028.
0: Lo sport, il calcio, Serie A, seconda di campionato, successi 1-0 per Inter e Lazio. I nerazzurri hanno vinto a Cagliari, i biancocelesti hanno battuto il Genoa ancora con un gol di Frattesi. Debutto con sconfitta per Allegri al Maradona, Como 2 Napoli 1. Il tecnico dei lariani Fabregas invita i suoi a godersi il momento rimanendo coi piedi per terra.
2: Un giorno ci sarà naturalità e magari vincere nel Maradona potrebbe essere una normalità, però non è questo caso. Manca tantissimo per arrivare a questo livello. Siamo nuovi, abbiamo iniziato poco fa e dobbiamo avere sempre la prudenza e la umiltà di continuare a lavorare e crescere.
0: Oggi Lecce-Roma alle 18.30, Atalanta-Bologna alle 20.45 a chiudere il turno. MotoGP ad Aragona, Marc Marquez vince davanti ad Acosta e riapre la corsa al mondiale. Sul podio al terzo posto Bezzecchi. Tennis US Open, successi per Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Sarà derby azzurro al secondo turno, oggi in campo Arnaldi, Darderi, Berrettini ed Elisabetta Cocciaretto. Rinviato a stamane il match tra Cina e Mikkelsen, interrotto per pioggia, con lo statunitense avanti un set. In serata torna Alcaraz, subito fuori Djokovic, malore per il serbo battuto dall'argentino Navone in 5 set. Giochi del Mediterraneo, Italia quota 146 podi, 50 ori, 55 argenti e 41 bronzi. Oggi oltre 20 titoli da assegnare. RDS Radio Ufficiale.

0: terza ora, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia Bazza, ecco. Sirizia.
1: Sono arrivati i messaggi dei nostri amici, infatti sì. Mi sono confuso con Fasano, Fasano, mi sono confuso.
2: Ma che c'entra?
0: Sì. Beh, insomma, due non compo soli.
1: Sì, sì.
2: Allora, intanto imparate la nuova sigla, mi raccomando.
1: Che porta sfiga non cantarla, l'abbiamo detto.
0: E aspettiamo le vostre versioni, certo, questa è la cosa più
1: importante.
0: Se
1: volete cambiare qualche parola, magari.
2: Allora, siccome siamo in periodo, mi metto a dieta, così, eccetera,
1: io sono
2: eccetera.
1: A dieta da stamattina.
2: Si vede già. Nel sud dell'Etiopia, amici, c'è una tradizione legata all'inizio del nuovo anno. Praticamente più sei robusto più sei considerato attraente, quindi c'è la gente.
0: Dov'è che è? Scusa,
2: Etiopia.
0: Sud dove se, perché se fai l'altro lato a sud dell'Etiopia,
2: tra le comunità body c'è questa, appunto, body shaming. E più sei robusto, ma l'altro giorno Ciccio hai mandato un tifoso in una partita, Barletta.
0: Hai visto?
2: C'era un signore, per esempio,
0: un sacco.
2: Lui sarebbe stato The
0: assolutamente
2: King,
0: sì. Noi abbiamo la nostra chat dove ci giriamo questi messaggi.
2: Praticamente mi ha mandato uno in mutande, Ciccio, che cantava ed esultava
0: sulla balaustra nel derby,
1: e la balaustra stava leggermente soffrendo per
0: comunque
1: questo signore.
0: Da domani abbiamo tre sedi di RDS, c'è Milano, Roma,
1: Etiopia sud
0: e soprattutto il sud dell'Etiopia, per cui io chiedo anche ai miei colleghi, chi vuol venire giù, siamo tutti noi il sud dell'Etiopia.
2: Ma ti devi impegnare di più, Ciccio.
1: Ma poi

0: Amici, Donatello, buongiorno. Caro, sono io il vostro Donatello. Di Bazzellondo Italia.
1: Immaginiamo che tu non abbia fatto vacanze e che tu ci abbia dato dentro con gli acquisti, giusto?
0: Allora, le nostre amiche quest'estate, sì, così sotto l'ombrellone, hanno proprio scialacquato le carte di credito dei loro
2: hanno
0: mariti.
2: Hanno scialacquato. Perché questo? Perché uno sceglie, compra e paga la persona che ti vuole bene.
1: Sì, esatto. Ed è bello, basta scegliere a cuor leggero, qualcuno passerà a saldare
0: mariti,
1: tutto.
0: Fidanzati, mamme, amanti, papà,
1: però insomma si può fare,
0: l'importante è l'amore.
1: Bravo,
0: l'amore. Sentiamo quanto amore c'è sto giro.

0: Ciao, sono Francesca da Ascoli Piceno e volevo fare uno scherzo al mio fidanzato Walter con Bazzalando.
1: Pronto?
2: Buongiorno, salve, sono Donatello, chiamo da Bazzalando Italia per un acquisto effettuato dalla signora Francesca.
1: Sì.
2: Le spiego, sì. La signora ha aperto un account presso il nostro portale e ha effettuato un acquisto, però la carta di credito che ha messo è una a suo nome, quindi avremo bisogno della sua conferma per poter procedere con l'acquisto.
1: Guardi un attimino, sento la ragazza, ok?
2: Sentiamo. Guardi, se vuole qui con noi al telefono perché sta perfezionando l'ordine telefonicamente. Passate la signora per cortesia?
0: Va.
1: Oi.
0: Senti, ci stava questa offerta.
1: Che offerta?
2: Sì, è una borsa di Liu in offerta per questa mattina da 1100 euro a 570.
1: Ok, vado avanti.
2: Sì. A posto così, solo questo.
1: No, ovviamente la risposta è no.
2: Non dà il permesso?
3: Come no?
1: Permesso di entrare la mia carta. Francesca, mi sento al telefono?
0: Sì.
1: Spiegami un po' com'è la situazione.
0: L'offerta è per pochissimo tempo,

0: Questa borsa si abbina proprio, è quello che è perfetto per l'outfit per laurea.
1: Ok, non ho capito io che c'è nel nostro gioco.
0: È che la mia non me la prendeva, non so perché.
2: Signor Walter, volete parlarne in privato? La richiamo fra 5 minuti?
1: Sì, grazie.
2: Grazie, arrivederci.
0: Amo?
1: Sì.
0: Ma mi serviva, amo, cioè la borsa mi serve.
1: Quindi non ho capito.
0: Se mi dai l'ok, mi fai il regalo per la laurea.
3: Dai, non
1: faccio il regalo di 570 euro?
0: Vabbè, perché tu che avresti, quanto avresti speso?
1: Sicuramente non 570 euro.
0: Di più?
1: Sì, io pensavo 3.000, 1.500, certo.
0: Vabbè, così risparmi.
1: Che ti è più? Che bello, fermo?
0: A te che ti cambia? Fammi il regalo.
4: Cambia.
1: 570 euro di regalo, anche no.
0: Senti, vabbè, richiamali, mo, appena ti richiamano tu, nega tutto, blocca tutto e via, da. Vagna.
1: Ciao.
0: Vagna.
1: Ciao. Sì. Ciao. Pronto?
2: Signore, ha parlato con la signora? Tutto a posto?
1: Sì. No.
2: Cioè non vuole proseguire con l'acquisto?
1: No.
2: Perfetto, allora rimane quindi soltanto l'abbonamento che ha fatto la signora per 99 euro al mese per 24 mesi per avere le nostre scontistiche, ok?
1: No, assolutamente no.
2: Mi perdoni, questo però questo abbonamento lo ha fatto proprio la signora?
3: Sì.
1: Ma che dice?
2: Praticamente per avere gli sconti così alti, questa borsetta
1: vorrei
2: costava.
1: Vorrei annullare tutto quanto quello che ha fatto la signora, ragazzi.
2: L'abbonamento purtroppo non si può disdire, quello perché no, quello ormai è già partito. Che la signora ormai ha già messo il flag.
1: Mi faccia leggere le temi, ma in termini e condizioni del contratto.
2: Allora, i termini e condizioni del contratto, se vuole, le può guardare dall'account della signora, perché noi non siamo autorizzati a mandarglielo.
1: Come si chiama l'abbonamento?
2: Abbonamento premium.
1: Ah, c'è solo un piccolo problema, che cercando questo abbonamento online non esce praticamente nulla.
2: Mi perdoni, però adesso però sta entrando nel mio. Allora, se lei adesso deve entrare nell'account della signora e controllare nei dati personali, negli abbonamenti della signora, a quel punto lì troverà l'account, perché lei sta mettendo la sua parola contro la nostra. Siccome io sono qua a lavorare e siccome lei, se non riesce a tenere le zampette della signora quando mette il flag nel nostro portale e acquista le cose, è un conto. Se invece lei vuole mandare un reclamo ufficiale, può scrivere a tutti i pazzi @rds.it, perché tua fidanzata ti ha fatto uno scherzo.
1: Che bastarda,
4: fa con le zampette.
1: Che grandissima bastarda, io non ci posso credere.
2: Adesso un bel regalo per la laurea glielo puoi fare, però.
1: Sì, gran cazzo. Sì, come? Certo, vai. Gliela faccio subito.
2: Ciao, Walter.
1: Ciao, grazie.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Giochiamo?
1: Sì,
0: dai, che giochiamo? Giochiamo all'impostore.
1: Oh, mi è mancato un po' l'impostore.
0: Sì,
1: sì, perché comunque è bello indovinare queste.

0: Cioè l'intelligenza artificiale ci mette a dura prova.
1: Sì.
0: Infatti in questo caso si impossessa di un personaggio famoso decantando una canzone e voi dovete dirci tre cose: chi è l'impostore, quindi chi è il personaggio famoso, che canzone sta declamando e chi canta quella canzone.
1: Cosa c'è, Baz?
2: No, pensavo.
1: Stavi già pensando all'impostore?
2: Sì. Vuoi che dica subito?
0: No, non lo dire, ma.
1: Cioè, vuoi dare già la soluzione? Allora, 38.
2: La indovino con uno.
1: 38822. Noi vi aspettiamo per giocare all'impostore.
0: Ah, dovete scegliere anche un verso da fare perché animale. Quello sarà il vostro pulsante.
1: Come ha detto Rossella, estivo, sarà la vostra performance.
2: Un animale estivo, tipo la zebra in bikini. Scegliete estivo. Voi, fate voi.
3: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
4: Sempre con te, anche con la nostra app RDS.
5: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
6: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato IT Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: Anche d'estate dalle

0: Eccoli qui i nostri amici che giocheranno all'impostore. Partiamo da Concetta. Buongiorno.
1: Buongiorno Concetta.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Di dove sei Concetta e cosa fai nella vita, Concetta?
2: Io chiamo dalla provincia di Cosenza e faccio l'educatrice in un centro per ragazzi.
1: Bello.
3: Qual è il tuo animale guida?
2: Il cavallo.
3: Facci sentire un po' di cavallo.
1: Fai sentire il cavallo cosentino. Altro che lupi cosentini. Certo.
0: Perfetta Concetta. Passiamo a Luigi. Luigi, buongiorno, che è in macchina con Francesco. Ci tengono a dirla questa cosa. Va bene.
1: Molto.
0: Però gioca Luigi. Buongiorno.

0: buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Dove state andando?
1: Stiamo tornando a casa dalla Puglia.
2: Sei tornato a casa dalla Puglia, ok, perfetto. Senti, il tuo grande animale, questo campanello tuo, quale sarà?
1: Il maiale.
2: Il maiale, prego.
0: Facci sentire.
3: Ed è il tuo animale guida, il maiale. Il tuo spirito guida.
0: Mi raccomando, un po' più forte. Vogliamo partire? Allora, mezzo punto per ogni risposta esatta che date.
4: Okay. Allora guardami, 1, 2, 3 e alza il ritmo della vita, ragazzi. Mi dici che vuoi fare un bagno a mezzanotte? Ma sì, tuffati, l'acqua è fredda ma fa bene al cuore. 1, 2, 3, alza sotto questo cielo che non ci tradisce mai. Un bagno a mezzanotte e poi ci si vede sulla strada. Buona fortuna.
0: Chi si prenota? Pronto.
2: Attenzione, è partito il cavallo cosentino.
5: Sono riuscita a indovinare, a capire solo Elodie, bagno a mezzanotte.
2: Vabbè, è già mezzo punto e mezzo punto, fa un punto.
0: Senti, per caso vuoi dirlo tu chi era l'impostore, Luigi?
5: No.
0: Era Ligabue.
2: Era la voce di Ligabue con Elodie. Non male.
0: Va bene, un punto per Concetta.
3: Secondo impostore.

0: Questo
1: sì. E chi la canta questa canzone?
2: Gli 883.
3: Bravissimo, sì, direi un rigore. Va bene, perfetto.
1: Luigi.
3: Luigi, com'è?
1: Forse
3: come siamo messi in quella macchina? Dai.
1: Andiamo al terzo.
4: Figli cari, oggi vi dico, io mi prendo il treno. Un treno che ha come sola destinazione il paradiso. Ma vi chiedo che sia senza ritorno. Non cercatemi oltre queste stazioni terrene. Destinazione paradiso, dove il viaggio si compie e la speranza si
1: compie. Ancora Concetta!
2: Ma io l'ho fatto prima.
1: L'hai fatto? Ma noi non ti abbiamo sentito, te l'ho detto, urla un po' di più.
3: Hai fatto il maiale muto.
1: Senti Concetta, tanto tu hai già vinto, la vogliamo far dire a Luigi, dai,
3: a Luigi. Vai Luigi, allora.
2: Gianluca Grignani.
1: Sì.
2: Il Papa
1: e la canzone si chiama?
2: Destinazione del Paradiso.
3: Ok,
1: hai
3: visto?
1: Vince però Concetta l'RDS Bag, Luigi va comunque il nostro gadget.
2: Grazie,
3: e se tornate buon viaggio di ritorno, ok? Un abbraccio.
2: Ciao ragazzi, buona giornata,
3: bentornati. Ciao.
5: Sole, mare, tutti pazzi per

0: 9.35, amici e tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di una cosa tutta nuova.
1: Bello.
0: Che vi piacerà molto perché io già mi ci ritrovo.
1: Sì, allora se vi diciamo soltanto il titolo che è Non sei normale.
2: Okay. Quando ti dicono non sei normale, parliamo appunto del club delle fisse quotidiane, cioè quella cosa che proprio deve essere fatta così perché sennò vi succede un inferno dentro. Tipo l'altro giorno ho litigato con mia madre perché mettevo il rotolo della carta igienica con il foglietto che viene da sotto.
1: E lei?
0: Ma sei matta! Brava. C'è una bestia di Satana!
2: Ma cosa c'è?
1: Ma perché non si fa così?
2: No, si mette da sopra, capito?
0: Quello è un brevetto.
1: Ma secondo me la destinazione carta igienica è ben più importante del punto di partenza.
0: No, però se sta attaccata al muro vuol dire che la parte che utilizzi poi è quella che l'ha attaccata al muro.
1: Non sei normale.
2: Quanti sono fissati, per esempio, che le grucce nell'armadio devono essere messe tutte nello stesso senso?

0: chiaro, camminare sulle piastrelle senza toccare le intersezioni delle linee.
1: Come qualcosa,
0: io col 50 i piedi le becco tutte, tutte e quattro
2: infatti.
0: Le linee.
2: E allora, amici, vogliamo sentire le vostre fissazioni. Benvenuti nel club delle fisse quotidiane. Raccontateci quando vi dicono non sei normale.
1: Se fossero patologie o anche no. Non è anche necessario che siano patologie.
0: Vale tutto, ok?
2: 38822 38822.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
6: No, non è una barzelletta.
7: È il tema della 10ª edizione di Isola Edipo. Una risata vi seppellirà.
6: 11 giorni di cinema, arte, teatro, fotografia e incontri. Dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Vieni a vedere il mondo da un altro punto di vista.
8: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
9: Buono.
8: Melone retato.
9: Buono.
8: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
9: Buono.
10: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Questa è la tua estate con
4: tutti pazzi per RDS.

0: Non sei normale, il club delle fisse quotidiane. Non sei normale.
1: Beh, meravigliosa anche questa sigla, che dire.
2: Compositore Ricky Martini.
3: Allora, stiamo parlando di fisse, di maniglie, di insomma, di quelle cose che ti portano,
1: di tic,
3: che ti portano
1: regole assurde.
3: Alla frase non sei normale o non sono normale quando uno si
2: alza. Simmetria, per esempio, una
1: la simmetria.
2: Io mi forzo a volte per fare delle cose non si, perché sennò devo essere.
1: Allora, io mi ricordo Claudio Lippi nel suo camerino aveva tutte le matite in fila e tutte dovevano avere la stessa punta in fila, capito? Tutte messe lì.
3: Noi abbiamo un collega di cui non diciamo il nome, Sergio Friscia, che quando arriva ha la fissa di dover accendere i televisori. Cioè, ha proprio una processione che poi insomma noi l'abbiamo notata. Lui
1: regole assurde, ma vedo che anche voi siete messi bene.
3: Andiamo.
4: Perché vogliamo parlare delle banconote tutte dallo stesso verso, portafogli.
1: Questa non la sapevo.
4: Mi hanno fatto notare però che è un qualcosa che è molto comune nelle persone del Sagittario. Sagittario.
2: Non lo so, io vabbè, sono Capricorno, però le giro lo stesso.
5: Allora, la mia fissa è lo scotch, la parte, l'estremità, diciamo, la parte che viene tirata, che deve essere. Bisogna fare la pieghetta.
2: Certo, se no lo trovi
5: più. Viene il sangue al cervello quando è tutto attaccato, che tu stai un'ora e mezza a cercare il caso.
1: Perché ti

0: Inchi tutte le unghie,
1: questo
0: certo.
1: È un uccellino Rossella? In Scozia,
0: no,
1: lei.
0: Sì,
1: tu smink, smink, smink, smink è regolare,
0: sì,
1: certo,
0: sì, sì.
1: Certo.
2: Ciao a tutti. La mia fissazione è che quando stendo i panni ho delle mollette colorate, devo attaccarli con le due mollette dell'uguale colore.
0: No,
3: vedi? No, questo.
2: Questa è Susanna.
0: Questa è tanta roba.
4: Qua prenderei degli psicofarmaci per questa cosa.
0: Dai.
5: Ciao RDS, buongiorno, sono Luigi.
1: Sì.
5: La mia fissazione è più grande del show. Conto le scale.
1: Conta le scale.
5: Salgo le scale, conto le scale.
1: Tutte, qualsiasi scala.
5: Ditemi voi se è normale. Un abbraccio a tutti quanti.
1: Uno, due, tre, quattro.
0: Tutte le volte, anche quelle di casa che fai tutti i giorni.
4: E se le segna anche.
0: Santa
4: no, sai
0: pace.
4: Cosa fa? Le ricontrolla. Invece, magari
0: ricontrolla.
4: A casa mi hanno aggiunto uno scalino.
0: Sì, sì.
1: A casa c'ho una pedana, tutto le fa. Uno.
0: Abbiamo Angela al telefono.
6: Buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Come superare tutto questo?
1: Ci dicono che tu sia la presidentessa del club. Cosa vuol dire?
6: No, ma io davvero mi rendo conto di essere, di aver qualche problema.
1: Cioè?
6: Perché io anche come la mamma di Rossella, assolutamente
1: sì.
6: Righetto che scende verso di me.
1: Bella carta igienica, certo.
6: Sì, della carta igienica. Poi barattoli tutti rigorosamente con l'etichetta girata verso di me.
1: Tutti.
6: No, non esiste. Tu sì.
4: Da comodità oppure se l'anta è chiusa e tu sai che dentro c'è un'etichetta al contrario.
1: Non va a dormire.
4: Dormi.
6: No. Capite il problema?
0: Cioè tutti sì. Pelati. Con la scritta bene in vista,
6: tutti rigorosamente
0: tutto,
6: okay. Girati verso
1: poi,
6: di me.
1: Poi vai avanti perché ci piace.
0: Il tonno, anche quello con il tonno. Tutto.
1: Poi?
6: No, e poi dulcis in fundo come la mia collega quando stendo i panni, che ne so, jeans, molletta blu, intimo bianco, intimo nero.
1: In relazione al capo di abbigliamento.
4: E se c'è qualcosa a pua, come
1: esatto, se c'è la fantasia.
0: Il colore predominante,
6: ragazzi, ma davvero, cioè mio marito dice bah, mi guarda e dice bah.
0: Ma soprattutto che stress.
6: No, ma a me viene automatico, Rossella, giuro.
0: Sì.
6: È una cosa proprio.
1: E se non succede, cioè se tuo marito dice ti dà una mano e stende e mette le calze rosa con la molletta verde, che succede?
6: No, io arrivo e cambio.
0: Devi prendere una cosa, un po' di valeriana.
6: Io arrivo e cambio, ragazzi, lo so.
1: Anche dell'exopad.
0: Senti, Angela, va bene, grazie perché sei stata perfetta per aprire questo nuovo spazio riguardo appunto alle fissazioni che abbiamo un po' tutti. Ciao, cara.
6: Grazie, ragazzi. Un bacione a voi.
0: Ciao.

0: 9.56 amici, tutti pazzi.
1: Sono arrivati.
0: Questa prima puntata oggi al termine. Sono arrivati.
1: Eccolo.
0: E il principe Leo di Leo.
1: Eccolo.
0: Di bello di Leo.
2: Ma ciao.
1: Buongiorno, buongiorno Annina, buongiorno Leo.
3: Una cosa, ma è possibile che tutta Italia riparte tranne Friscia? Ma dov'è Friscia?
2: Ma dov'è Friscia? Infatti.
4: Friscia arriva domani.

0: Giustamente il primo settembre lui non può,
1: ha fatto un mese di immersione, non può risalire velocemente perché rischio.
2: Vi racconto una trascena. Sapete che io sono quella che tiene un po' le fila di tutti i conduttori di RDS, eccetera, eccetera. Non mi ha chiamato per dire io non vengo, ha chiamato la nostra assistente, la nostra Angeletta, la
3: Paola.
2: Perché sapeva, ha chiamato prima Leo per dire se poteva. Ha chiamato prima Leo per dire se Leo fosse libero oggi.
0: Unico.
2: E poi ha chiamato Paola.
1: È
2: e
1: il più grosso stratega che ci possa
2: essere. Ha paura.
4: Ha paura, che stratega.
2: Ti salutiamo. Ben trovato, Leo. Parliamo di vacanze italiane. Bentornati gli italiani. Perché adesso scoprirete gli italiani in vacanza non leggono un giornale, non sanno quello che è successo, non seguono un TG.
1: Non solo in vacanza, la benzina sia 1 e 2.
2: Cercheremo di capire che ci siamo persi in agosto
0: e cosa abbiamo vissuto in maniera diversa.
2: Quindi ben trovati gli ascoltatori, siamo qui pronti con una nuova meravigliosa stagione che è quella poi classica di RDS.
0: E vai che energia Betty. C'è, ringraziamo Luca Berardinelli, Ricky Battini in regia.
4: Oggi mi sveglio
0: con sorriso Ricky Battini.
4: Incredibile.
0: Ciao amici, vi lasciamo in buonissima compagnia.
1: A domani.
2: Baci, a domani.
1: Ciao.

0: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
0: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
2: Andiamo in redazione da Robertina Lupi. Buongiorno Robertina.
3: Buongiorno.
2: Che succede nel mondo? Ce lo dice tutto lei, grazie.
3: Si riaccende il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Gli Emirati Arabi Uniti negano un'offensiva di Teheran contro basi militari americane. Indeciso rialzo petrolio e gas. Urtando 2000 navali, prende fuoco una petroliera nello stretto di Hormuz. Non cerchiamo la guerra, ma reagiremo alle aggressioni. Così il presidente iraniano Pezeshkian in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Attesi anche il leader russo Putin, quello cinese Xi Jinping e il presidente turco Erdogan. In Nepal continua ad aggravarsi il bilancio delle inondazioni di mercoledì, oltre 900 le vittime, poco meno di 4200 i dispersi, tra cui 3 italiani, almeno 933 gli operai intrappolati nelle gallerie. E dopo l'Angelus da Castel Gandolfo, Papa Leone rivolge il pensiero alle popolazioni colpite dall'alluvione al confine tra Cina e Nepal, poi torna a pregare per la pace.
4: Possano aumentare nel mondo quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace, superando le divisioni, promuovendo la giustizia, praticando il perdono per il bene di tutti.
3: In Spagna ha rilasciato il 60enne italiano fermato per la morte della compagna tedesca di 47. Lo si apprende dalla Guardia Civile. Secondo il rapporto medico legale si tratterebbe di suicidio. Arrivati a L'Avana i due medici dell'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza all'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, ricoverato da sabato in gravi condizioni. I mercati europei deboli e contrastati in avvio. A Milano Fuzzi Mimba meno 0,09%. Approfondimenti su agi.it. E tornano i 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno e bentrovato direttore.
5: Buongiorno Roberta, buongiorno agli ascoltatori, ben ritrovati tutti. È come se oscenamente la guerra si fosse presa anche lei il suo mese di ferie. Nell'ultimo giorno di agosto riprendono invece le ostilità in maniera grave e preoccupante tra Stati Uniti e Iran. Un bombardamento statunitense nello stretto di Hormuz, la risposta iraniana con missili e droni lanciati verso le basi americane in Giordania. E come corollario, sempre purtroppo, che ci riguarda tutti, il prezzo del petrolio che subito ai primi scambi rivola alle stelle. Perché è successo tutto questo? Perché c'è stata la pausa? Perché semmai quest'ultima è la domanda da farsi. Siamo

0: illusi che potesse esserci spazio alle trattative e a una composizione, pur precaria. E invece è bastata una fiammata, è bastato un sospetto, o forse è bastata, qualcuno indica questo, un'affermazione del presidente iraniano, secondo il quale Hormuz comunque è in mano al suo paese ed è chiuso per le navi americane, a provocare quello che sappiamo. Sembra che ci sia stato un attacco verso dei posamine iraniane, questo ha fatto nascere tutto questa mattina, ma è chiaro che la svolta negativa era dietro l'angolo. E adesso? Adesso bisogna ancora una volta fronteggiare tutti quelli che saranno i contraccolpi, a meno che, come ci ha abituato nel bene e nel male Trump, non arrivi un suo post per dire ma beh, facciamo la pace. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Meno male. Buongiorno Pettinelli, bentornato dalle vacanze.
3: Bentornato tu, anche se com'è già una andata? Settimana che sei davanti al microfono di RDS.
2: Sì. Tu come stai?
3: Io sto molto bene, grazie. Mi sono molto riposata, pronta per una nuova stagione qui a RDS. E guarda, il tornare è bellissimo, perché questo posto non è che mi è familiare, di più, è proprio casa.
2: Riempite di messaggi, amici, bentornata Pettinelli. Scrivete al 3882238.
3: No,
2: che lei da fastidio.
3: Di casa, sì, lo sai che a me dà fastidio.
2: Sì, per quello dico.
3: Stiamo insieme sino a mezzogiorno, io e Leo Di Bello e Andrea Severini.
4: All'inizio di ogni ora.
1: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Ragazzi, è tornata la Petty.
1: È tornato il livello, è tornato già da una settimana, ma insomma.
0: Ragazzi, quanto sei stata ferma, Petta?
1: Sono stata ferma un mese, sì.
0: Un mese.
1: Qualche giorno più di un mese.
0: Ti trovo bella abbronzata, rilassata. Che vuoi di più della vita?
1: Se non mi fanno

0: arrabbiare perché
1: chi
0: io
1: ti ha fatto arrabbiare?
0: Nessuno, oh, nessuno, ma è facile, sapete, che lo uno so, anche lo se so, dopo so. Un mese di vacanza uno torna.
1: Ti conosciamo,
0: rinfrancato e ritemprato, poi in realtà. Beh.
1: Abbiamo un sacco di cose.
0: Abbiamo tante cose. Partiamo da quello che ci siamo persi. Il mese di agosto è il mese in cui si leggono meno giornali, sì, si guarda meno il TG, ci si informa di meno. Quindi sarà successo qualcosa che non sapevamo. Non troppo, in verità. Fermi lì.
2: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime
3: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
4: RDS.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
12: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
16: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
15: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
0: Italiani, tra poco Leo e io daremo un'occhiata a quello che ci siamo persi e soprattutto a quello che ci perderemo. Siamo sotto il mare. C'è Ultimo Romantica.
3: RDS 100% grandi successi.
17: Sprochi ma sei romantica. Let's go. 100% grandi successi.
3: RDS.
18: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: su RDS nella mattina, che vede riprendere delle trasmissioni del palinsesto, sì, regolare con Leo Di Bello, che è il sostituto ufficiale giovane.
1: Che onore, che onore, Fetti.
0: Che tornerà domani mattina.
1: Ufficiale, ufficiale di Freccia, sì, che torna domani. Dobbiamo riassumere le notizie di tutto agosto, Fetti, ma sono state tante.

0: Non sono state così tante, perché abbiamo scoperto che gli italiani d'agosto staccano un po' la spina da tutta quella che è l'attualità, che può essere pesante, quelle che sono le notizie che un po' ci sgomentano. Quindi, visto che sono in vacanza, se succede qualcosa di grosso lo sappiamo, perché sotto l'ombrellone qualcuno parla, ma di leggere un giornale, di guardare un TG o cose del genere, l'italiano lo evita. E allora noi facciamo il famoso riassuntone.
1: Chi comincia? Cominci tu
0: perché io ho quelle leggere.
1: Sulle emergenze e la calamità ce ne rendiamo conto, no? Nel senso che è stata un'estate, oltre che di molto caldo, ovviamente purtroppo di conseguenza anche di nubifragi, soprattutto al nord, sono stati molto violenti. La Farnesina è stata impegnata nell'assistenza, nei soccorsi per una devastante, come dire, non so come definirla, una crisi vera e propria in Nepal, no? Che ha visto coinvolto anche diversi connazionali italiani, nel senso che c'è stata quella frana che purtroppo ha portato anche dei morti. Poi il ministro Tajani è stato attivo al meeting di Rimini sul tema del Medio Oriente, ha firmato una dichiarazione congiunta per il processo di pace in Libia, condannando a nome dell'Italia i nuovi insediamenti in Cisgiordania, ha inoltre gestito la vicenda di Alessandro Di Battista, questa è recente, ricoverato in gravissime condizioni a Cuba.
0: Queste sono proprio notizie dell'ultimo momento, mille auguri ad Alessandro.
1: Un grosso in bocca al lupo. Legambiente ha diffuso il report drammatico sui ghiacciai del Monte Bianco con la campagna Carovana dei Ghiacciai 2026, mentre il CNR italiano e la Sapienza hanno firmato un rilevante studio sull'evoluzione
0: della nutrizione umana.
1: Della nutrizione umana.
0: E economia, poi, vai, spara.
1: Mamma mia, ma quante sono, Petty?
0: Ma non sono tante, sono finite. Un mese di notizie l'abbiamo
1: Sul conflitto russo-ucraino, nuovi attacchi aerei nella regione di Kiev, purtroppo questo andiamo di giorno in giorno. A livello globale l'Islanda ha riaperto il dibattito interno per l'adesione all'Unione Europea, poi dicendo di no. Rincari di energia, il peso dei carburanti, questo almeno lo sappiamo tutti perché incide sulla nostra vita, ha generato un impatto anche della spesa sui beni primari, stimato in circa 700 milioni di euro a danno dei consumatori italiani, con il settore industriale che ha registrato una forte frenata nei consumi energetici. E poi chiudiamo con lavoro e burocrazia. Dal 3 agosto la vecchia carta d'identità cartacea ha ufficialmente perso validità per viaggiare nell'Unione Europea, segnando lo switch off definitivo verso la carta d'identità elettronica.
0: Ragazzi, queste sono tutte in sintesi estrema, evidentemente, le notizie d'agosto. Quindi, grazie al cielo, non è successo
1: poco.
0: Sul fronte della leggerezza e del gossip si stanno per sposare Hilary Blasi e Bastian Muller. Sì. Lo faranno a Ravello nei prossimi giorni.
1: 13 settembre,
0: dopo due giorni inizia il grande fratello. Quindi niente
1: 17.
0: Esatto, quindi niente luna di miele, niente di niente. Quindi a lavorare, forza avanti. La serenità ritrovata tra Alice Campiello e Alvaro Morata. Sono tornati insieme dopo la crisi, quindi bene. E Elisabetta Gregoraci ha confermato un nuovo compagno che si chiama Lodovico Patti.
1: Patti.
0: Alessandra Mussolini, nuova opinionista di Uomini e Donne. Mi sono chiesta quanto litigherà con la regina assoluta delle opinioniste di quel programma, che è Tina Cipollari. E non so se Tina è contenta dell'arrivo della Mussolini. Non credo. Beh, io voglio dire che
1: non arrivo più lì, non riesco a leggere il pensiero di Tina Cipollari.
0: Ma io che la conosco, secondo me è contenta.
1: Non è contenta.
0: E poi è stato l'estate del body shaming nei confronti delle donne belle e in forma, Belen Rodriguez in testa, che insieme a Sonia Bruganelli, Sabrina Salerno, insomma, hanno duramente risposto agli attacchi di chi dicono siete vecchie, dove andate a vedere, e loro giustamente giusto che sia così.
1: E poi c'è la notizia dell'estate,
0: cioè
1: la Pettinelli a tale quale show,
0: ma non è una notizia, si sapeva prima di agosto, quindi
1: volevo solo dire questo. Quando cominci, Petty? Adesso tra poco cominci.
0: 23 settembre.
1: Ma sei pronta?
0: No, non sono
1: pronta. Qualcosa che poi dici sempre così e poi sei prontissima.
0: La domanda da farmi non è sei pronta, ma sei matta?
1: Ma
0: e
1: sei
0: la risposta
1: matta?
0: È sì.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: RDS. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
4: Cosa sa?

0: Turner, questa è The Best, siete su RDS, abbiamo visto le notizie che purtroppo, o per fortuna in certi casi, ci sono sfuggite, ma gli italiani cosa hanno fatto quest'estate? Siamo pronti?
1: Vacanze, hanno fatto vacanze, Bettina, soprattutto io ammiro, sai chi invece? Oggi è il giorno del rientro, no? Ricomincia tutto, si riparte nella routine. Chi parte oggi è il mio idolo, Petti. Cioè chi comincia adesso le vacanze?
0: In effetti, nelle tendenze, agosto è stato il meno prenotato. Adesso lo vediamo nel dettaglio. Cosa hanno fatto gli italiani? Ve lo raccontiamo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
4: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
5: profumi in trasferta,
4: montagne, mari e...
6: bellissimo orizzonte.
4: Hanno aperto più di 1400 porte.
7: Wow!
4: Dato spazio...
7: un
4: ai sogni pazzi.
8: Anche oggi ho esagerato.
4: Facendoci sentire ogni sera a casa.
9: Guardate dove siamo.
4: Casa a prima vista. I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
0: I grandi successi di RDS, poi con la musica d'estate un po' più rimata, questa è Peggy Goo.

0: voce meravigliosa di Achille Lauro, domenica su RDS in diretta con Anna Pettinelli e Leo Di Bello, 10:47. Anna, parliamo di come sono andate queste vacanze.
1: Cosa hanno fatto gli italiani?
0: Che allora, devo dire che qualcosa è cambiato, nel senso che ormai sappiamo che la tendenza è quella nel modo di vivere le vacanze, sono cambiate le abitudini, non c'è più la vacanza di 2-3 settimane classica, ma la media racconta che sono soggiorni brevi di 3-5 giorni.

0: per ovvi motivi anche economici, quindi si fanno weekend lunghi e ci si ritaglia dei momenti d'estate. C'è il sorpasso, questa dicono che sia la prima volta i numeri, cioè luglio ha superato agosto come mese con la maggior quota di partenze e settembre è in forte crescita per le prenotazioni, quindi aumenta, c'è un boom a settembre adesso di quelli che partiranno. Poi la maggior parte degli italiani dicono i numeri, oltre il 60% è rimasto in Italia anche per non fare viaggi troppo costosi e lunghi. L'auto torna a essere il mezzo predominante, cioè il numero da conoscere che praticamente due italiani su tre hanno scelto di muoversi in auto per le vacanze interne, anche per evitare, oltre ai prezzi, sui bagagli eccetera eccetera. Scioperi dei treni, pensate, un'estate terrificante da quel punto di vista. Destinazioni principali: Puglia, Calabria, Sardegna e Romagna in Italia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Abruzzo per chi voleva andare in montagna. All'estero: Spagna, Grecia, Albania e le città d'arte restano davanti. Poi diciamo che c'è stato un rincaro prezzi sui voli nazionali e appunto, come dicevo, hanno affrontato le disene trasporti, poi soprattutto sui treni. Anna, è stata un'estate molto complicata.
1: Beh, anche perché insomma, sulla tratta dell'alta velocità sono state fatte in vari punti dei lavori, sì. Quindi c'erano ritardi e deviazioni, trasferimenti addirittura in pullman da una stazione all'altra, insomma è stata piuttosto complicata. Dal punto di vista invece dell'estetica, gli italiani sono stati nostalgicamente attaccati alla moda minima degli anni 90. L'abito delle donne a canotta, semplice ma essenziale, l'abbiamo visto in tutte le salse.
0: Cioè less is more?
1: Less is really more.
0: Really more.
1: Accessori extra large, le texture naturali, il lino, i colori molto termi, quindi tutta roba poco vistosa da questo punto di vista. Le ciabatte jelly, che vuol dire quelle in silicone, le hanno messe anche la sera in cene importanti. Qualcuno le ha indossate anche.
0: Quali sono le ciabatte jelly? Non le conosco.
1: Sono come spiegarti, le calzature trasparenti, quelle in silicone.
0: Ho capito.
1: Quindi infradito in silicone.
0: Ah, cioè messe la sera?
1: Messe anche la sera.
0: Hai capito, no?
1: Challenge virali e trend di TikTok.
0: Vai, Betty.
1: Come si chiedeva scusa a qualcuno? E allora sorri, scusa lo sento. Fidanzato o una fidanzata durante l'estate ha dovuto chiedere scusa al fidanzato, ecco, questo era il pezzo che è andato per la maggiore e lo hanno,
0: cioè, bisognava usare i pinguini tattici nucleari.
1: Esatto, ha lanciato un thread ironico usandolo appunto come sottofondo per tutte le scuse da fare dei disastri estivi: avete rovesciato qualcosa o avete tradito il vostro fidanzato.
0: Tradisco e poi basta far sentire la voce, esatto, di Riccardo dei pinguini tattici, esatto, mi perdona.
1: Esatto, la dance challenge è stata quella della testa gira, mentre il pezzo Runaway di Lady Gaga e Deci ha fatto da sottofondo a tutte le sfilate su TikTok, sui social, si mettevano questo pezzo e facevano i fighi quando dovevano uscire la sera. E la traccia di Buon Vento di Jovanotti invece è stata usata per tutte le immagini dei viaggi, quindi chi in treno, chi in aereo, chi
0: è vero, questo l'ho visto un sacco di video
1: con il cellulare fuori dal finestrino, queste sono state un po' le canzoni usate. E l'oggetto must have dell'estate è stata la borraccia termica XL con la cannuccia integrata stile Stanley, personalizzata con charm e ciondoli. Questo è stato l'oggetto dell'estate.
0: Ma chi l'ha detto? Io non l'ho mai vista una borraccia.
1: Ma
0: in tutta
1: te
0: l'estate.
1: Siamo boomer, quindi non ce l'avevamo.
0: Non ho visto una borraccia.
1: Io le ho viste con tutti i charm.
0: L'hai viste tu?
1: Sì, certo,
0: allora,
1: ho visto i ragazzi. Bah, visto che poi vogliamo saperlo da voi com'è stata la vostra estate.
0: Sì.
1: Disastrosa, divertente, cosa vi è successo? E forse siamo particolarmente curiosi di conoscere le estati strane, perché quest'estate mi è successo che, ma qualcosa di diverso da tutte
0: racconti
1: le altre
0: originali
1: state.
0: Dai,
1: sì,
0: particolari,
1: ma certo che sì, ma certo che sì. Quindi parola ai nostri ascoltatori, il numero lo conoscete, se non lo conoscete ve lo diamo: 38822 38822.

0: vado a Matt Simons su RDS. È così, l'estate è strana. Adesso sì, succedono cose strane.
1: Sì, poi voglio sapere anche qualche aneddoto della tua estate.
0: Avremo modo. Intanto senti questo. Vai. Nostro amico.
2: Ciao ragazzi. Ciao. La mia estate è stata all'insegna del naturismo. Praticamente ho messo il costume una mezza volta per qualche minuto, il tempo di fare un paio di foto che poi ho messo su Instagram. Per il resto non ho segni del costume quest'anno.
1: Beh, ma Pettinelli, sei appena rientrata, ma puoi mandare questo primo messaggio?
0: Ma scusami, ma
1: io mi chiedo,
0: importante.
1: Sei appena tornata dopo un mese.
0: No, io mi chiedo una cosa, ma scusami, io del fatto che io sia tornata dopo un mese non significa che la mia personalità
1: dico solo,
0: si sia annientata.
1: Carica, cioè, ti ha colpito questo messaggio qua.
0: Ma certo, perché la domanda è questa, la protezione solare.
1: Lì,
0: no?
1: Va messa,
0: va messa abbondantemente perché sono parti molto delicate, scusami.
1: Sicuramente l'avrà messa, adesso glielo chiediamo. L'hai messa la protezione almeno, visto che l'hai tenuto sempre all'aria.
0: Però non ha un segno del costume. Non ha un segno del costume. La vostra estate strana e pazza. 388-22-38-22.
3: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
1: State ascoltando RDS, siamo Leo Di Bello e Anna Pettinelli a tenervi compagnia. Vedo pronta Roberta Lupi, è il momento di andare da lei perché è il momento dell'informazione. Sentiamo.
6: Bentrovati, si riaccende il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, indeciso rialzo petrolio e gas, senza sosta l'offensiva reciproca tra Russia e Ucraina. Intanto il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez accusa di disinformazione Mosca e Tel Aviv sul caso dei migranti di Ceuta. Oggi scade lo stop italiano a Schengen e controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna. In giornata vertice del governo che sarebbe orientato a prorogare la sospensione. Roma, quartiere Alessandrino, un sedicenne avrebbe picchiato a morte la madre. Per la donna trasportata in codice rosso al policlinico di Tor Vergata non c'è stato niente da fare. Il giovane sarebbe ricoverato nel reparto di psichiatria del policlinico Umberto I. Riprendono le attività del centro di medicina della riproduzione del San Raffaele di Milano dopo la sospensione temporanea per l'errato impianto di un embrione il 23 luglio scorso. Lo comunica la struttura sanitaria. Caro Libri, la spesa per la scuola è sempre importante per le famiglie, anche se i rincari quest'anno sembrano contenuti. Un ostacolo all'utilizzo dei testi usati, con Daniele Grassucci, co-founder del portale scuola.net.
7: Il primo è sicuramente il frequente ricorso alle nuove edizioni. Non c'è un ente che controlli che la variazione di contenuti sia sufficiente da poter determinare l'introduzione di una nuova edizione che in qualche modo mette fuori gioco la possibilità di utilizzare le vecchie, magari reperite sul mercato dell'usato.
6: Tornano i 100 secondi con Enrico Mentana. Ancora buongiorno, direttore.
8: Ancora buongiorno, Roberta, ancora buongiorno agli ascoltatori. Agosto, il mese che finisce oggi, è vissuto sui giornali e anche in televisione, soprattutto su una vicenda che di per sé ovviamente non ha fatto morti e feriti, per fortuna almeno questa, ma che di cui si è parlato tantissimo, tanto da poterla noi paragonare in sede di analisi al clamore perdurante per la vicenda di Garlasco. E la questione Ranucci, Report, La Vitola è stata infatti la Garlasco d'agosto della politica, del giornalismo, della televisione. Si sa qual è la vicenda, la si conosce bene, ma soprattutto si vede come sia stata l'occasione per contrapposizioni antichissime e anche modernissime, nuovissime sul tema dei rapporti che può avere un conduttore televisivo al di là dell'ufficialità e di come un attentato contro Ranucci, di cui tante volte abbiamo parlato, si trasformi in una fucina di dubbi di ogni tipo, di sospetti di ogni tipo, di accuse di ogni tipo. Il risultato è, come si sa, la cacciata di Ranucci dalla guida di Report e la scelta di due giovani, con conseguente ammutinamento della redazione del programma. Ma resta dall'altra parte anche l'inchiesta giudiziaria sulla Vitola, sugli autori dell'attentato alla casa di Ranucci. E tutto questo si trasforma appunto in un romanzo a puntate, di quale è lecito pensare, alla fine non si saprà mai la verità, continueranno i sospetti, le accuse contrapposte e gli atti politici. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
1: Sono sul pezzo, Pettinelli. Ha ragione il direttore Mentana su Ranucci. Cioè, sembra, aggiungo io, Anna, un gioco di società, no?

0: Tutta Italia parla di un argomento, era Ranucci prima, eccetera. Poi dopo ti dimentichi di quella cosa e ne passi su un altro, no? Tipo la famiglia del Bosco, che fine ha fatto, Petti?
1: Beh, insomma, agosto non abbiamo avuto notizie, tranne il fatto che si sono lamentati che tante persone sono andate nel luogo dove risiedono per curiosità. Questo è successo, ho letto sui giornali. Va bene, ma la vostra estate com'è stata? 38822, abbiamo, a parte i naturisti e anche le persone che hanno detto che non hanno mai messo il costume.
0: In quella crociera, cos'è successo, Pettinelli, su quella barca?
2: Di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: questo astro, no, ormai è nato, altro che nascente, della musica internazionale, era potenziale. Le nostre vacanze hanno un potenziale, amici, RDS enorme.
1: E poi succedono cose, poi a un certo punto succedono cose strane, Pettinelli, durante le vacanze.
0: Ma la maggior parte dei nostri ascoltatori carini hanno detto che le nostre vacanze sono state normali, ma qualche eccezione c'è, sentiamo.
2: Buongiorno amici di RDS.
1: Buongiorno.
2: Io direi che è stata un'estate equilibrata sotto un certo punto di vista, almeno lavorativo, ma disastrosa sotto il punto di vista degli impegni. A partire da fine maggio fino a oggi, 31 agosto, 4 matrimoni, 4 serenate, 2 addio al celibato, un trentesimo, un quarantesimo, un cinquantesimo, un ottantesimo, 2 battesimi, 2 primi anni, non lo so, forse probabilmente sto ancora dimenticando qualcos'altro.
0: No, che poi dal punto di vista dell'impegno economico è una cosa seria, perché
1: sì, devi fare un sacco di regali, che
0: certo,
1: palle.
0: Come che palle,
1: l'ho detto, Betty, mi è scappato, ci il cuore, cioè dai, anche i matrimoni perché si sposano, già ci sono 70 gradi più che l'estate è una cattiveria, in più se devo andare pure al matrimonio vestito che c'è, dai,
0: non ma non
1: può.
0: Solo 2 matrimoni, i battesimi, hai sentito questo, cioè, signore pieno di impegni, vuol dire che ha una vita sociale molto ricca,
1: evidentemente, ha tanti amici, beato lui.
0: Per lui,
3: ciao a tutti, dal 2019 sono possessore

0: di camp, sì. È dal 2019 che agosto faccio le mie solite 3 settimane con la famiglia in giro per il nord Europa.
1: Bello.
0: Sto anno è toccata la Spagna, abbiamo fatto da San Sebastian a Santiago de Compostela, posti meravigliosi. Tutto questo è per abbattere i costi, perché una famiglia di 4 persone è veramente difficile andare in vacanza.
2: Ciao, è proprio ciao. Vero, ha proprio ragione.
1: Mamma mia, sì, sì, certo, il camper abbatte i costi, soprattutto se riesci a parcheggiarlo fuori da un'area riservata dove non devi comunque pagare il parcheggio del camper.
2: Perché altrimenti sarebbero 4 biglietti aerei, cioè insomma, no, diventa impossibile. Veramente un
1: beh,
2: casino.
1: Poi i camperisti sono sempre molto allegri, ecco,
2: è vero, vero.
1: si divertono.
3: Ciao RDS, quest'estate è stata particolare perché ho fatto 15 giorni a fare l'insegnante d'inglese ai bimbi dei territori della Palestina ed è stato molto molto bello, arricchente, sicuramente non riposante ma bellissimo. Ciao!
1: Accidenti, che esperienza ragazzi, eh? Che esperienza. Sì, certo, poi noi viviamo di immagini di quei posti che arrivano dai telegiornali o dai social, cose del genere, ma poi viverle sul territorio è tutta un'altra roba. Complimenti a questa amica.
4: Ciao RDS, questa è stata un'estate strana per me perché mi sono licenziata al lavoro che ormai era diventato tossico per me e ho vinto un concorso per cui domani inizio una nuova esperienza lavorativa e sono un po' in ansia, fatemi un in bocca al lupo.
2: Ciao. Ma enorme in bocca al lupo. Ma è così, si chiude la famosa porta e si apre il famoso portone, ne sono convinto, soprattutto perché è l'entusiasmo giusto, secondo me, l'ho sentito dalla voce.
1: E chissà che proprio questo settembre non sia un po' il mese della rinascita, perché veniamo da un mese di pausa in cui abbiamo avuto modo di riflettere, trovarci in situazioni lavorative che non ci piacciono e che si possono cambiare.
2: Bisogna avere coraggio per farlo. Ma cosa è successo in quella crociera, Pettinelli? Ma c'è qualcuno che lo sa dirmelo?
1: Sai qual è il problema, Leo? Non è successo
2: ma
1: niente.
2: Non è vero.

0: estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Ariete e Angelina Mango. Che bella vita.

0: Apri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
0: Bruni e Brush, Serenamente.
2: Che bella la mattina quando mi sveglio al sole, che mi dà vitamina, che illumina il parquet.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
4: RDS 100%. Grandi successi.
5: Grandi successi.

0: Irama su RDS.
1: Ci siamo.
0: Senti,
1: Petti,
0: tu hai fatto un sacco di domande. Sì. Cosa è successo sulla barca delle mie vacanze? Che ho fatto il giro delle Eolie e la cosa che più mi ha colpito è una notte sulla sciara, davanti alla sciara di Stromboli. È stata, cioè, una roba pazzesca con il buio, la luna, le stelle e il vulcano che
1: ruttava. Sì, ma tu cosa facevi? Cioè, non mi interessa.
0: Quello
1: che fanno bellissimo tutto.
0: Quello che fanno tutti.
1: Su una nave di crociera. Cioè?
0: Ma niente, prendo il sole, chiacchiero, mangio. Tutto
1: hai fatto conoscenze, Petti?
0: Vorrei sapere tu che cosa hai fatto invece.
1: No, io niente, guarda, io sono stato in estate un po' così.
0: Ma scusa, no, intanto non sai andare in motorino, mi pare.
1: No, dai, Petti, quella è una storia lunga, adesso ne posso parlare pubblicamente, è una storia lunga, però sì, ho avuto questo incidente con la moto e quindi è durata 3 giorni, poi sono stato a Milano a farmi le medicazioni, Petti, ecco, quindi è stata un po' da dimenticare, vedi? Me l'hai tirata, Petti.
0: Io te l'ho tirata, ma figurati, io sono la persona più positiva del mondo. Facciamo gli auguri a Francesco Odente, che è uno dei nostri registi, che anche lui ha avuto una brutta disavventura e lo stanno operando in questo momento al gomito. Per il resto, tutti sani e speriamo anche voi.
2: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
2: RDS.
4: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
4: Scontata.
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
4: Super scontata.
7: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: L'estate in Romagna non finisce mai di stupire. A settembre, per Aratra, i campioni all'International Bike Festival. Vivi l'adrenalina del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico. Lasciati trascinare dalla musica con la settimana del liscio a Gatteo Mare e dall'energia del

0: L'Iron Man Italia Acerbia. I colori dei giardini d'autore a Rimini, le tradizioni della sagra dell'anguilla a Comacchio. La grande mostra dedicata a Monet, Van Gogh e Kandinsky a Ferrara. Scopri la Romagna più bella, la Romagna di settembre. Tutti gli eventi su www.visitromagna.it.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: La radio che state ascoltando è RDS, siamo Leo Di Bello e Anna Pettinelli in questa mattinata insieme, 11:24, il momento di andare a sentire insieme, scusate, la nostra sequenza mixata.
9: Ogni estate ha una storia da raccontare, lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.

0: tuo, no? Aspetti che magari se si raffredda.
1: A tuo rischio e pericolo, insomma.
0: Bravo. Se sono quelli degli altri è peggio invece.
1: Lo so, è vero. Vabbè. Succede anche questo. State con noi perché fra poco vi raccontiamo di tre generazioni che si uniscono.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.
4: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
5: Elegance is a journey. Air France.
4: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
9: Egidio Ada.
10: Presente.
11: Del Bufalo Giano.
12: Presente.
13: Tagliavini Roberta.
14: Presente.
11: Donghia Stefano.
15: Presente.
11: Che c'è da ridere?
13: Di Folchi Irene.
10: Presente.
11: Bellucci Federico.
12: Presente.
11: Come ho messo la sedia?
12: Ah, scusi.
11: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
16: È ora di tornare alle aste.
17: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9. Ah!
18: C'è quello traumatico, quello muscolare, oi oi, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
20: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1!
19: Scontata!
21: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
19: Super scontata!
22: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
0: Tre generazioni di donne rockstar che si sono riunite su un grandissimo palco, tra poco ne parliamo.

0: Partenope 18:46. Rimaniamo in tema musicale perché abbiamo qualcosa di importante da dirvi che ha riunito tre generazioni di donne rock and roll in un grandissimo palco.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
1: Music for You.
2: Insieme a te.
1: Insieme a te.
2: Dove c'è musica.
3: 23, 52 e 78.
0: Dai numeri proprio, tombola, ambo.
3: Terno. Sono gli anni rispettivi di Olivia Rodrigo, Alanis Morissette e Stevie Nicks, le tre generazioni di rockstar che si sono ritrovate insieme, tra l'altro il Daisy Chain Fields, un evento inviato dalla stessa Olivia Rodrigo al Great Park Live di Irvine in California durante il suo set da headliner. In realtà la prima a salire sul palco era stata Sarah McLachlan, fondatrice dell'Elite Fair nel 1997, che è il festival itinerante guidato da donne, senza il quale poi non ci sarebbero oggi il Daisy Chain. Le due musiciste hanno suonato due canzoni dedicandole proprio alla grande Dolly Parton, che è scomparsa qualche giorno fa, scorsa settimana. Poi è stato il turno di Alanis Morissette, che si è unita a Olivia per un duetto sulle note di quello che è diventato il suo inno, Ironic, e Stevie Nicks, che ha eseguito il classico del 1975 dei Fleetwood Mac, Landslide. La vera sorpresa è stata quando Olivia ha presentato per la prima volta dal vivo il suo nuovo brano Serena Joy, un pezzo ispirato a The Handmaid's Tale, il racconto dell'ancella, che è una serie di grande successo che tra l'altro è stata ispirata dai romanzi di Margaret Atwood, pubblicato proprio questa settimana dopo una tiratura iniziale esclusiva di sole 500 copie in CD che erano state vendute solo in un negozio di dischi che tra l'altro era situato proprio vicino al festival californiano.

Joy, questo è il nuovo singolo di Olivia Rodrigo, che oltre alle sue guest star, insomma, la prima edizione del Daisy Chain Fields ha visto esibirsi anche altre artiste, tra cui Chappell Roan e Doechii. Tutti gli artisti partecipanti hanno rinunciato al proprio compenso e il ricavato del festival, 20 milioni di dollari, sarà devoluto a un'organizzazione no profit che si batte proprio per i diritti delle donne e delle ragazze. Daisy Chain Fields

e che è proprio il nome del festival, ha inoltre ospitato iniziative educative, progetti artistici comunitari e installazioni incentrate sui diritti delle donne e temi di grande attualità come l'emancipazione economica, la prevenzione della violenza domestica e la parità di genere. Olivia Rodrigo è attesa tra l'altro in concerto in Italia il prossimo anno, il 27 e il 28 aprile a Milano, tappa del tour mondiale a supporto del suo ultimo album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. RDS Music for You. Music.

0: Giovanotti e Alfa, alle 18.55 di questo lunedì pomeriggio.
1: Sì, siamo quasi arrivati al momento dei saluti, ma abbiamo un messaggio.
2: Ciao, sono Mauro Casciari, saluti cari. Volevo dirvi che io e Chiara De Pisa, la conduttrice precisa, saremo pronti per andare in onda. Avete ancora molto?
1: No.
2: Grazie, fateci sapere che noi siamo qua fuori.
0: Abbiamo finito.
3: Entra, prego.
0: Uomo di teatro.
1: Che colpo di scena.
2: Grazie.
3: Raga, ciao, buonasera, ciao,
0: bonsoir
3: a voi.
1: Allora, in realtà fra tutti non ci siamo praticamente lasciati, perché siamo stati tutti a orari diversi. Chiara è già tornata la mattina, io il pomeriggio, insomma siamo sempre qua.
3: Però... c'è stato un po' di Ale,
1: sì. Un po' purri,
3: tra l'altro, diciamo, con Renzo proprio. Hai fatto tipo 2 o 3 settimane con Renzo.
0: Si fanno cambi, insomma, improvvisi.
1: Però adesso, per quanto ci riguarda, torniamo alle care vecchie abitudini, ma
0: insieme
1: anche
0: i bicipiti che vedo anche più
1: ti ringrazio. Cioè, lui non ha aspettato il 1° settembre, ma già dal 31 di agosto è partito con la nuova stagione a bomba proprio.
0: Non ha mai smesso.
1: È vero.
0: Più bicipiti, ma anche un po' più di pancetta.
1: Ecco. Scusate, ci mancava la fiore.
3: Colpo alla botte o un colpo al cerchio, che dire. Così è la vita, amici.
1: In questo caso il botte, la botte e il cerchio sono qua, la trippa.
0: Sono messi insieme, vicini, per fare più volume.
3: Stai benissimo, poi ne parleremo.
1: Di
3: anche,
1: cosa parlerete appunto stasera?
3: Beh, della bellezza intanto, innanzitutto.
0: Che Chiara De Pisa porta puntualmente nell'appuntamento della
3: cara amica.
0: Lo sto massacrando.
1: No, per dire che siamo anche belli da vedere sul 265 della TV. Comunque interessanti sul 265.
4: Assolutamente.
1: La curiosità.
4: Dei tipi, diciamo così.
1: Grazie a JJ Carrozzo per la regia. Cara Robby, noi ci ritroviamo domani dalle 15.
0: Sempre dalle 15 alle 19, grazie a Renzo Di Falco, vi lanciamo in compagnia di Mauro Casciari e Chiara De Pisa.
1: Grazie. Bravi.
4: Ciao.
5: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
5: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
7: My Summer Station.
3: Buonasera, ben ritrovati in redazione al nostro Cristiano Di Cosimo e poi buonasera e ben ritrovato al direttore Mentana.
8: Buonasera, restano in carcere 2 dei 4 uomini accusati dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci, respinta l'istanza presentata dai loro legali dopo l'interrogatorio. Mosca si sta adoperando per porre fine al conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato Vladimir Putin durante un incontro con il premier indiano Modi a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. E secondo l'Economist, il presidente russo avrebbe deciso di intensificare gli attacchi soprattutto per mantenere il potere e anche la propria vita. Piero Pinucci di Aki, ADN Kronos International.
9: Il settimanale britannico sostiene infatti che il presidente russo tema che una conclusione del conflitto senza

0: senza risultati significativi, possa essere interpretata come un fallimento, con conseguenze per il suo regime. Putin avrebbe confidato al suo entourage, quando la guerra era già iniziata, che lo avrebbero impiccato se non fosse riuscito a ottenere un esito positivo. In questo scenario, l'escalation sarebbe comunque considerata da Putin preferibile al mantenimento dello status quo, che secondo le fonti citate dall'Economist, finirebbe per consumare risorse economiche e capitale politico.
1: A Piacenza un corriere di 42 anni muore per un malore durante una consegna. Oggi gli scadeva il contratto, i colleghi erano in sciopero contro i carichi di lavoro, fanno sapere i sindacati. E siamo allo sport, Serie A si chiude la seconda giornata, Lecce-Roma sul parziale di 0-2 al 23esimo del primo tempo, doppietta di Malen. Stasera Atalanta-Bologna e torna Enrico Mentana con i suoi 100 secondi. Buonasera Enrico.
2: Buonasera Cristiano, buonasera agli ascoltatori. E si ritorna a parlare delle guerre, per la recrudescenza Hormuz, ma anche per il lavorio attorno al conflitto che dura da più tempo, quello d'Ucraina. Le novità di oggi riguardano qualcosa che si è verificato in due posti diversi. In Asia, al vertice che ha visto insieme Putin, Xi Jinping, ma anche l'indiano Modi, come dire quasi metà degli abitanti della Terra, visto che soltanto messi insieme Cina e India sono oltre 2,5 miliardi di abitanti. Comunque, in realtà tutti coloro che dialogano comunque hanno continuato a dialogare con Mosca anche in questi anni. E da lì c'è stata la pressione, sia pure diplomatica, sia di Modi sia di Xi Jinping nei confronti di Putin per porre fine al più presto al conflitto d'Ucraina. Ma la vera sorpresa è stata quella che si è verificata dall'altra parte del mondo, negli Stati Uniti, dove è in corso il G20, il vertice dei 20 paesi più influenti del mondo per quanto riguarda il settore dell'economia. I ministri economici e i governatori delle banche centrali si sono ritrovati e la sorpresa è stata che il padrone di casa, Bessent, il ministro, il segretario all'economia americano, ha introdotto il ministro delle finanze russo, Siluanov, di cui non si sapeva che sarebbe stato presente. E c'è stata la protesta però degli altri ministri, quelli europei, che non hanno voluto Siluanov nella foto di gruppo, nella tradizionale foto di gruppo. Che cosa vuol dire questo? Niente, dal punto di vista formale molto, dal punto di vista sostanziale un po' di meno, anche perché Bessent in realtà ha dialogato in bilaterale con questo ministro, con Siluanov, anche su quello su cui preme e molto l'America, cioè un vertice che ponga fine alla guerra, in cui si guardino negli occhi Trump, Putin e Zelensky. Utopia? Ci sentiamo domattina alle 10 su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu sei sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
5: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Scarica l'app.
6: Buonasera, che piacere dire che sono le 19:02. Saluti carissimi da Mauro Casciari
7: e dalla conduttrice. Grazie. Sì, e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa.
6: Mamma, ragazzi, Chiara. Grazie JJ che regge in questo momento. Ma ci credi che ho un po' di farfalle nello stomaco?
7: Guarda Chiara, sono 5 anni oggi di RDS per me, il 31 agosto, quindi io sì, ho anche io un po' di farfalle. Siamo innamorati della radio, siamo innamorati di te e anche di noi.
6: E siamo contenti di essere tornati insieme, quindi grazie.
8: All'inizio di ogni ora
9: i tuoi ricordi e le tue emozioni

parla di esse. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: L'ultimo successo di Ultimo su RDS, 100% grandi successi. Era romantica, beh, è romantica da sentire, da vedere. Chiara De Pisa, splendida, abbronzatissima.
1: Grazie.
0: Io tutta questo mese in cui non ci siamo visti fisicamente ho guardato le tue foto su Instagram e ogni volta eri sempre più nera, sempre più ignuda. Complimenti.
1: Ma no, non è ignuda, no, però è la fortuna di avere una parte di parentela del sud Italia che insomma mi ha lasciato una carnagione che si abbronza facilmente, ecco. Diciamo le mie origini sono da una parte emiliana, dall'altra parte campana e sicula, quindi c'è un po' di tutto. E grazie, sei molto carino, io ti ritrovo splendido.
0: Grazie. Io sono solo umbro, quindi non ho grandi origini.
1: No, ma non c'è, sei proprio ti vedo bello, con un bel ciuffo, insomma. ti vedo proprio bene con questa spazzola, mi fai morire. Ti ho seguito tutta l'estate pure
0: fa
1: io
0: gris,
1: mi fai...
0: fa molto gris.
1: Però ci sta. Allora ragazzi, scherzi a parte, è bellissimo ritrovarvi a quest'ora, speriamo sia reciproca la cosa. Poi noi siamo realmente amici, per cui quando ci ritroviamo con anche JJ siamo proprio felici, ma sinceramente felici. E di amicizia vogliamo iniziare a parlare insieme a voi. Questo tema, questo macro tema, le amicizie, molto semplicemente il 22% degli adulti ha un'amicizia con una differenza di età di circa 15 anni.
0: Quanto? Quindi, la percentuale?
1: 22%.
0: Ok, ci sta, mi ci vedo, sì.
1: E poi c'è una bella percentuale, quasi il 100%, insomma il 96%, che dichiara che dalla differenza di età, che sia con qualcuno di più piccolo, qualcuno di più grande, trae dei benefici, e questo insomma si può comprendere. Cioè, se ti metti secondo me nella posizione di dire posso imparare da chiunque, ci sta che sia una persona più piccola oppure più grande.
0: Assolutamente, soprattutto perché le esperienze, il modo di vedere le cose di uno che non ha la tua età, gioco forza, è diversa dal tuo. È diverso dal tuo perché c'ha più o meno esperienza e già quello cambia tanto, no? E poi, vabbè, certo, a un certo punto uno si affloscia a una certa età, c'è bisogno di qualcuno che ti dia la spinta, lo spirito vitale, no?
1: È vero.
0: Io l'ho visto
1: a
0: teatro con l'ensemble di ragazzi ventenni, venticinquenni, che ti dà una botta di vita che ti fa sentire più giovane, cioè inutile.
1: Ma io credo che sia anche una questione di come ti poni, no? Nei confronti di una persona o molto più giovane o molto più grande, cioè se ti poni magari con una persona più grande il rispetto e questa cosa della saggezza è più immediata, se ti poni invece con una persona molto più giovane nella stessa maniera hai, credo, qualcosa da imparare. Io ho un carissimo amico che ha 24 anni, quindi abbiamo un bel po' di anni di differenza, ma è una persona di cui mi fido, cioè è una persona che tanto mi spiega tutto lo slang della Gen Z che io non capisco e poi è comunque una persona con cui parlo sempre molto volentieri. Ma tornati al lavoro, soprattutto nell'ambito lavorativo, nell'ambito insomma della vita quotidiana, però ci interesserebbe di più quello lavorativo. Sì. C'è una persona che vi ha insegnato qualcosa con una differenza di età importante?
0: Che può essere sia voi siete giovani e quella persona magari è una senior, per dirla in azienda, oppure voi siete senior, cioè insomma avete una certa età, anche esperienza lavorativa, ma qualcuno di appena arrivato, comunque di più giovane, è amico comunque anche, oltre che collega, no? Cioè vi ci trovate bene, non siete solo tra coetanei, questo è il senso.
1: Questa, chi è questa persona? Non è necessario dire il nome, ma soprattutto che cosa vi ha regalato, che cosa vi ha insegnato. Se ce lo volete dire prima, interazione termine tecnico della nostra fascia oraria 388 22 388 22.
0: Messaggi vocali RDS, ne ho già, vi battiamo le mani prima. Clap your hands.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Ariete e Angelina Mango. Che bella vita.
2: Perché ho bisogno di te. Come zucchero prima mattina.
0: Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso su parquet. Sto in paranoia.
0: E Brush, serenamente.
4: Che bella la mattina quando mi sveglio al sole, che mi dà vitamina, che illumina qualche.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
5: Grandi successi.

0: Garrix e Liucci su RDS, ben ritrovati. Mauro Chiara, il nostro JJ. Pare di esserci salutati l'altro ieri, invece sono passati un mese e mezzo, sì, un mesetto e qualcosa.
1: Un signore come vola il tempo, fra amici.
0: Quando ci si diverte. No, un mese, sì, più o meno un mesetto. E dunque, vi abbiamo chiesto quale sia stata quella situazione in cui avete imparato qualcosa da una persona o molto più giovane o molto più grande. Nel senso che il 22% delle persone intervistate per quanto riguarda un sondaggio ha dichiarato che si impara tanto anche dalle persone molto più giovani, quindi c'è questa situazione in cui ci si mette a favore di gioventù, sì, non so in che altro modo dirla. Sentiamo voi.
2: Ciao, Matteo da Cerignola. Allora, io sono rimasto ottimo amico di un mio ex datore di lavoro. Lui ha compiuto 70 anni alcuni giorni fa, io vado verso i 50, e quando ho collaborato con lui, con la sua organizzazione, fatto ancora oggi mi capita di collaborarci tanto in tanto, mi ha insegnato tante cose, tra cui alcune situazioni di cui tener conto in ambito lavorativo e professionale, che sfrutto ancora oggi. Una delle sue frasi che ho fatto mia è, ad esempio, non contano tanto i testi quanto i contesti. Ciao, un abbraccio.
0: Attenzione.
1: Molto interessante. Non conta il testo, cioè non conta quello che dici, per dire testo, insomma, ma quello che c'è intorno a quello che dici, cioè dove lo dici e in che contesto lo dici, lo fai anche, soprattutto il testo. Testo e contesto, credo che fosse un libro di Jack Le Goff. Adesso dici, ma tu sei pazzo.
0: Ma no, la cultura di quest'uomo, andiamo a controllare.
1: Guarda, perché ho fatto filosofia, ho fatto semantica, semiotica, boh, c'ho sta roba qua nella testa, testo e contesto, magari sono pazzo, eh.
0: Comunque, no, non lo
1: ho detto Jack Le Goff, comunque fa molto figo. Insomma.
0: Esatto, a prescindere da tutto. Va bene, ci raccontate delle altre storie, anche se si tratta di persone più giovani, cioè quella volta in cui qualcuno di più giovane o molto più grande vi ha insegnato qualcosa. So che non è facile, so che non è una cosa immediata, però sicuramente se c'è nella vostra vita una persona del genere vi sarà venuta in mente. 388 22 388 22, così impariamo anche noi qualcosa da voi.
1: Messaggi vocali.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a

0: partire da 699 euro, andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
1: Elegance is a journey. Air France.
0: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
2: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
3: profumi in trasferta,
2: montagne, mari e
4: bellissimo orizzonte.
2: Hanno aperto più di 1400 porte.
5: Wow.
2: Dato spazio,
5: un castello,
2: ai sogni pazzi.
6: Anche oggi ho esagerato.
2: Facendoci sentire ogni sera a casa.
7: Guardate dove siamo.
2: Casa a prima vista, i nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Le 19:25 minuti, state ascoltando RDS con Mauro, Chiara e JJ. Vi abbiamo chiesto quella volta in cui avete imparato qualcosa da qualcuno o molto più giovane o molto più grande di voi.
10: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
11: Cosa fa battere il tuo

0: mia.
1: Mamma mia, com'era sensuale la Cristina Aguilera un bel po' di anni fa. Tutto questo si vede anche su 265 della TV. Non solo sono mixati i grandi successi in audio, ma anche in video. Pazzesco.
2: Siamo tutto quello che volete voi. Cioè, mixati dove vi pare, come vi pare, sul 265. Scaricate la nostra app, è tutta nuova. Insomma, si avvicina a settembre, domani è settembre, quindi ci sarà tutto un look differente. Ma nel frattempo stiamo parlando di saggezza. La saggezza che può derivare da persone molto più grandi di noi o persone anche molto più giovani di noi, perché bisogna essere aperti a tutto.
3: Io ho imparato dal mio suocero una cosa molto importante, perché io avevo timore di perdere un'amicizia, volevo parlare con questa persona chiarendomi, però avevo paura delle conseguenze, e lui mi ha imparato che dovevo lasciare le cose come era, perché potevo fare peggio. Invece ha detto di

0: La città degli angeli, la città degli angeli, Achille Lauro con la città degli angeli su RDS. Sembro matta, ma non lo sono, amici, no. Perché si gioca ad Affari della Fortuna.
1: E sempre qui con Affari della Fortuna. I due grandi game della TV sul 265 della TV, canale 265, vedete Mauro Casciari, studio di Roma con i pacchi di Affari Tuoi, Chiara De Pisa, Milano con la ruota della fortuna.
0: Eccoci, siamo noi e siamo pronti per giocare, non siamo soli, pronto, chi sei? Ciao Marco, già lo so.
2: Ciao, sono Marco, hai fatto tu.
0: Sì, ho fatto, me la sono cantata e me la sono suonata. Come stai Marco?
2: Io sto bene, è lunedì, sto ritornando a casa, quindi tutto bene.
0: Ok, sei di Padova, giusto?
2: Sono di Padova, sto tornando da Venezia.
0: Ok, quindi vicino all'Islanda abiti? No, scusa. È un bambino che diceva una citazione di un bambino di qualche anno fa.
2: Me lo ricordo, non perché avessi l'età e attenzione, però me lo ricordo.
0: Senti Marco, è questo bimbo qui. Senti Marco, sei molto simpatico, speriamo tanto, incrociamo le dita. Devi scegliere innanzitutto un pacco.
2: Incrociamo le dita.
0: Scegli un pacco, oro legato alla Valle d'Aosta o il pacco blu legato alla Sicilia?
2: Alla Sicilia si mangia bene.
0: Ok, bene. Anche in Val d'Aosta, devo dire. Però va bene,
1: allora,
0: in Sicilia.
1: Ci sono dentro sei parole di un successo italiano che abbiamo trasmesso in quest'ora. Lì ce n'era uno, qui ce n'è un altro. Ok, vediamo quante parole escono affinché tu possa riconoscere il titolo di questo grande successo italiano su RDS grazie alla ruota di Chiara. Sei stato secondo me molto fortunato a scegliere questo pacco rispetto all'altro, perché insomma.
2: Boh, dai, allora speriamo che la fortuna aiuti. Quante parole a disposizione?
0: Dottore, quindi sceglie il doctor. Scusate, ecco. Io devo rispondere.
1: Gia Carrozzo.
0: Dottore, buonasera.
1: Sentiamo Gia Carrozzo
0: buonasera
1: cosa propone al nostro concorrente che ha scelto il pacco blu della Sicilia.
0: Okay.
1: E deve riconoscere un grande successo.
0: Il dottore dice di rigirare la ruota, vediamo che succede.
1: Bella, questa era una novità.
2: Ma che carino.
0: Dottore, di nuovo.
1: Dottore, richiami perché è una cosa tautologica.
0: Male, doc.
1: Sì. Attenzione, Giuseppe Carrozzo fa una nuova proposta. Spietato? Cattivo?
0: E se tiene questo?
1: Attenzione, addirittura. Ho detto che sei stato fortunato a tenere questo.
0: Ok, ti offro un cambio pacco con 5 parole. Se tieni questo, 3 parole.
1: Da quanto ci ascolti? Ci hai ascoltato l'ultima mezz'oretta?
2: No, sono appena salito in macchina, quindi direi di cambiare con 5 parole che è più facile.
0: Ok, vai, vediamo. Vabbè,
1: prendo
0: dai.
1: Il pacco oro della Val d'Aosta e ti dico le 5 parole attraverso le quali devi riconoscere il grande successo trasmesso in quest'ora italiano su RDS.
0: Vediamo.
1: Cadono nel gocce 5 bicchiere. Erano 5 le parole, giusto?
0: Sì.
1: 5 parole.
0: C'è il titolo della canzone.
1: Due di queste parole erano il titolo di una canzone che abbiamo trasmesso poco fa. Allora devo dirti
0: con
1: che se
0: numero...
1: tu sbagli, chiunque può azzeccare la canzone al 388-22-388-22 adesso e shipparti l'RDS bag. Quindi ti ripeto le parole. Cadono.
2: Cadono.
1: Gocce.
0: Quante?
1: Bicchiere nel 5. Cioè,
0: inizia col numero.
1: Guarda, stanno scrivendo in 2 milioni, ti dico solo questo.
0: Veloce, veloce, veloce. Veloce, veloce, veloce.
1: Cosa? 5 bicchiere, 5
0: sì,
1: cadono.
0: Dillo.
2: Non mi viene in mente.
1: Ascolta, 5 bicchiere, 5 cadono, 5 gocce o 5 nel?
0: 2.
2: Cadono 5 gocce nel bicchiere.
1: Sono 2 parole.
0: 1.
2: Voce di memoria.
0: No. È un'altra la soluzione, non te la possiamo dire. Marco, hai creato uno scompensa a Mauro. Ma sei simpaticissimo Marco, riprova, promesso?
2: Ma promesso sì, siete
0: grande.
2: Simpaticissimi voi. Grande un abbraccione
0: a te. Ti Marco, un bacio, grazie. Ciao.
2: Ciao.
0: Ma no.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Ligabue, qualcosa per te.
2: Come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
0: The Bausa, Lose Myself. Ariete e Angelina Mango, Che bella vita.
3: Perché ho bisogno di te.
4: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
5: Grandi successi.

0: che classe. Baby Steps, Olivia Dean. Ding dong! Chi ha vinto? Chi ha vinto Affari della Fortuna?
1: Allora, con la risposta corretta, che era 5 gocce di rama, ha vinto Arianna da Pontedera. Brava Arianna, la più veloce a dare la risposta corretta.
0: Mamma mia, quanti ci hanno subito inondato, perché il nostro amico purtroppo ha detto anche gocce di memoria. No, il titolo giusto era 5 gocce.
1: 5 gocce.
0: Due gocce se ne vanno, Chiara De Pisi e Mauro Casciari. Due gocce arrivano. Lui è Filippo Ferraro e lei è Elisabetta Sacchi.
1: Ciao, goccioline del cuore, come stai?
2: Speriamo non siano due lacrime, ecco. Queste
3: cose. Ci
1: sono, anche le lacrime di gioia, Insomma, ci sono anche quelle.
2: Infatti, non meritiamo né una né l'altra, ecco, giochiamo così nel mezzo.
1: Come state?
3: Molto bene,
1: ragazzi, siamo contenti.
0: Voi sapete che siete quelli che portano l'Italia verso settembre? Ve la sentite di arrivare
3: a luna?
2: Sì. E tra l'altro aspettiamo quella strana felicità, come cantava Jovanotti. Quella strana felicità quando arriva a settembre.
0: Questa
2: vediamo.
0: La conosci solo tu?
2: No.
0: La conoscete solo
2: tu? Cos'è, estate forse?
1: Questa è la felicità quando arriva a settembre. Sì, va bene.
0: Guarda,
1: noi ci
0: vabbè, fa il paio con una canzone religiosa che cantavamo tutti prima, tutti tranne me, fuori onda. Io dico, ma questa tutti?
1: Sì, siamo partiti insieme a Cristiano e JJ a cantare questa canzone.
0: Io mi sento escluso.
1: Sì, abbiamo capito. No, guarda, neanche ti rispondo, JJ. Abbiamo capito. Ciao a tutti, ci ritroviamo domani a partire dalle 19. Ciao, JJ, grazie. Un bacio.
0: Ciao.
4: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
7: My Summer Station.
3: Grazie a Chiara e Mauro, noi siamo pronti a ripartire dall'appuntamento in redazione RDS. C'è l'attualità in un minuto con Cristiano Di Cosimo.
8: Buonasera, Iran. Donald Trump valuta attacchi limitati nello stretto di Hormuz, lo riporta il sito americano Axios, secondo il quale è stato messo a punto un piano con il sostegno del capo del Pentagono. Mosca si sta adoperando per porre fine al conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. India e Cina hanno chiesto al leader russo di fermare la guerra. Restano in carcere i due uomini ritenuti esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha rigettato la richiesta di scarcerazione avanzata dai legali al termine degli interrogatori. A Piacenza un corriere di 42 anni muore per un malore durante una consegna. I sindacati locali fanno sapere che i colleghi erano in sciopero contro i carichi di lavoro e che il suo contratto era in scadenza. Fermato uno svizzero di 43 anni per la sparatoria al rave party di Orau, costata la vita all'italiana Maria Spinelli. Al momento si presume che abbia agito da solo. E siamo allo sport, Serie A seconda giornata, Atalanta-Bologna 0-0 al 15° del primo tempo, la Roma dilaga 4-0 a Lecce. L'europeo di pallavolo, la nazionale di Velasco batte 3-0 la Bulgaria e vola ai quarti di finale. Le azzurre se la vedranno con la Svezia. Questa è RDS.
9: Dai Elisabetta!
3: Dai, senti che tipo!
2: C'ha i suoi fan che l'aspettano sotto la radio. Io c'ho quelli col bastone, lei invece con i regali. Vabbè, ognuno ha quello che si merita, no? Va bene così. Ciao amici, ben ritrovati. Buona chiusura del lunedì, dei lunedì. Che ridi e scherzi, comunque l'abbiamo portato a casa e ora lo portiamo a casa meglio con Elisabetta Sacchi,
3: con Filippo Ferraro e JJ Carrozzi in regia con noi fino a luna. Bentornati, ben arrivati, ben stati. Noi ci rivampirizziamo un po' negli orari che ci hanno caratterizzato, insomma, nel corso dell'ultimo anno.
2: Eh sì, si torna a casa, come si suol dire. Faremo poi il bilancio di questa giornata insieme a voi, ma prima quattro in fila.
6: Inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: Se è un grande successo, suona su RDS. Suona su RDS.
1: Parole diverse, ma senso universo.
2: Pinguini tattici nucleari.
3: Sorry, scusa, lo sento.
0: Il ritmo dell'estate è questo.

0: droga, la collabo della stagione, dell'estate, quella sì. 3 Emma Fabri Fibra, collabo vuol dire collaborazione, lo dicono così giovani, ma lo fa.
1: È uguale la parola, mancano soltanto un po' di lettere. Sì, sì, però cioè, questa potevamo farcela.
0: Sì, sì, è una
1: già
0: cosa...
1: parole più difficili, ti... dai, sparacene una della generazione Z. Di...
0: allora, a me è capitato Milano, sono in un negozio.
1: Ah, guarda, scusa, Milano, che parola è? Milano da non capire, non avevo. Ok, in
0: Milano,
1: un negozio.
0: Sono in un negozio, per farmi capire, quei negozi dove il volume è altissimo.
1: Sì, che
0: è
1: come... sì, sì.
0: Scusa, ce l'hai la M? E lei mi fa, sì, sì, te lo porto a ASAP. E io ho detto, no, no, la M. Vado agli anziani, veramente. No, no, M. No, no, ASAP te lo porto. ASAP vuol dire as soon as possible.
1: Pensavo fosse il fratello di Jason, ASAP. No, invece no, as soon as possible. Certo, il prima possibile.
0: Che è una cosa, no, che si usa dire.
1: Sì,
0: no?
1: Però io l'ho visto soltanto scritto, non ho mai sentito nessuno dirlo.
0: Questa ragazza mi ha detto così. Mi ha detto così. E mi ha detto, signore, arrivo subito. Glielo porgo. Vabbè, è andata così.
1: Vabbè, a proposito però di generazione Z, pare che siano super in forma i giovanissimi, molto attenti alla salute, al tenersi bene, quindi tra poco cerchiamo un po' di farci anche gli affari vostri in questo senso, no? Se vi tenete in forma, i buoni propositi di settembre,
0: sì,
1: tutta questa
0: sì.
1: cosa qua.
0: Oggi sono passato per la palestra, era piena zeppa così di tutti, oh, devo riprendere, rifare. Sono andato in un negozio di sport pieno così, non è che basta andare al negozio di sport, bisogna anche poi farlo.
1: Ah no?
0: No, no, non incredibile, no. Incredibile. Vabbè, tra poco le vostre.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Mai.
4: Mai.
3: Mai.
5: Scegli la nostra app.
2: Estate.
5: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
6: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
7: profumo in trasferta,
6: montagne, mari e...
8: bellissimo orizzonte.
6: Hanno aperto più di 1400 porte.
9: Wow, wow.
6: Dato spazio...
10: un castello.
6: Ai sogni pazzi.
11: Anche oggi ho esagerato.
6: Facendoci sentire ogni sera a casa.
12: Guardate dove siamo.
6: Prima vista, i nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time.

0: I grandi successi più trasmessi su RDS.
1: Ciao a tutti da parte nostra, Elisabetta Sacchi e Filippo Ferraro. Sono tornate anche le nostre tanto amate classifiche. Nuova settimana insieme, scopriamo quali sono stati i 10 pezzi che avete ascoltato e amato di più su RDS nell'ultima settimana di agosto. Partiamo dalla posizione numero 10, dove troviamo subito una new entry. Lui è Achille Lauro con La città degli angeli.

il suo anno, l'anno degli stadi, l'anno dei cambiamenti, diventato anche direttore creativo di un marchio, quindi insomma veramente un anno clamoroso per Achille Lauro, la sua La Città degli Angeli, novità alla posizione 10. Alla 9 invece scende di 4 posizioni da metà classifica della scorsa settimana Samurai J con la sua Flamenco Paranoia. L'altro nuovo ingresso sono 2, quindi il più alto della settimana è all'8, il nuovo di Peggy Gou, e questa è Wow Man.

saliamo alla posizione numero 7, c'è Agitare, Coca-Cola di Tommaso Paradiso, e alla numero 6 sale di 2 anche il tormentone di quest'estate 2026, lui è Hugel, DJ francese, la voce del brano invece è quella di Ultranate, celebre per la hit mondiale Free del 1997. Dopo 29 anni da quel successo, grazie a quest'ultimo disco ha stabilito un nuovissimo record, la stiamo ascoltando ovunque, Moving to the Sun.

dicendo: caspita, Ultranate, nonostante non sia più di primo pelo, Nade invece ha raccontato che è stato campionato e poi montato ad hoc, però insomma la sua voce è sempre iconica. Alla 6 Move to the Sun, alla 5 invece più uno per Anna con la sua White Girl Wasted, alla 4 perdono due posizioni, scendono dal podio The Bausa o The Bauscia se fossero milanesi con Magnetic, alla 3 invece più uno per Karol G, Manu Chao, Viajando per el Mundo. Yeah.

0: Karol G che insomma sta vivendo un bell'anno di soddisfazioni, ha consacrato anche il suo status globale di grande artista internazionale, esibendosi come prima headliner latina nella storia del Coachella la scorsa primavera. Allora dobbiamo scoprire qual è il pezzo più suonato su RDS, eh? Chi se la gioca?
1: E potrebbero toccarsi per la quinta settimana consecutiva appunto la numero uno in Mark and Cremont con The Colors e Senna Brancale con Partenope.
0: Oppure Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento. Chi vince?
2: Ecco il numero uno della classifica di RDS.

0: particolare per Merkel e Cremont, che non riescono a toccare la quinta consecutiva, perché la nuova numero uno dei pezzi più passati qui su RDS è quella dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Le maggiori classifiche italiane ed internazionali le trovi anche su rds.it.

0: Coldplay e BTS My Universe su RDS. Buon lunedì 31 agosto, forse il lunedì dei lunedì, almeno quello di settembre, poi quello di gennaio è un'altra storia. Quello di settembre però è questo qua ufficialmente.
1: Sì, perché insomma la maggior parte sono tornati appunto al lavoro, anche se forse il lunedì dei lunedì ufficialmente sarà quello tra due settimane, quando riapriranno anche le scuole, anche se in alcune regioni, mi sembra in Emilia Romagna, già hanno aperto oggi in modo da dare una mano anche ai genitori che magari avevano delle difficoltà ovviamente su dove piazzare i figli quando devi lavorare, non c'è la scuola, certo, elementare, eccetera, eccetera. Perché ne parliamo? Perché il classico di settembre è: oh, quest'anno cascasse il mondo, mi metto in forma, mi scrivo in ci vado, oltre a iscrivermi.
0: Certo, il mio mantra è: appena torniamo dalle vacanze, finito tutto. Cioè, finita la festa, basta mangiare schifezze, basta non far niente, tutta sta roba qua.
1: Adesso portami 2 o 3 litri di sangria, però dopo, da domani.
0: Da domani.
1: Ma attenzione, perché per i giovani è una cosa ormai basilare. Hanno veramente delle abitudini e dei modi di fare, ragazzi della generazione Z, nettamente diversi. Anche di noi alla loro età, sembra che possa essere la generazione più sana di sempre, perché hanno un'attenzione maniacale per l'allenamento, per i cibi sani e addirittura, qua da Veneto mi piange un po' il cuore, meno alcol, addirittura zero
0: Beh,
1: alcol.
0: Da Veneto capisco, però cioè, meglio così, perché noi millennials abbiamo passato i weekend,
1: visto cose,
0: No vabbè, insomma, cioè, purtroppo bere era molto più frequente, adesso davvero pochissimi ragazzi bevono, ma io ricordo anche, per dire, uscendo ogni tanto la sera nel weekend, capita di vedere tavolate di ragazzi giovanissimi che bevono bevande gassate, tè, bottiglietta d'acqua sul tavolo. Non ci sono più i cocktail, gli sciottini e tutta quella roba lì, che da una parte meglio così, ecco, per loro.
1: Dall'altra è un cambiamento, e mi rendo conto anche di quanto sono più allenati frequentando la palestra. Poi gioco magari a pallone con ragazzi molto giovani
0: che te le suonano quelli lì,
1: certo, sono tutti fisicati. Cioè, io ricordo a 20 anni che, cioè, veramente mangiavi la qualunque, sì, magari facevi sport, andavi in palestra, ma non c'era un'attenzione. E attenzione, da una parte è una buona notizia, perché essere in forma, essere sani, sicuramente è una buona notizia. Dall'altra, tutto questo è figlio anche di quello che vediamo sui social, il confronto, quello è più fisicato di me, quello... Attenzione a questa cosa qua, fatelo per il vostro bene, per sentirvi meglio, per piacervi, ma attenzione che non diventi una malattia, perché la linea è veramente molto sottile.
0: Certo, non per fare a gara con gli altri, ognuno, cioè nel proprio corpo non, nessuno può giudicare come stai, cosa fai, cosa non fai, perché magari una persona molto magra che tu vedi molto in forma, non è detto che a livello di benessere emotivo e mentale poi sia altrettanto, tanto bene, quindi insomma no al confronto a tutti i costi.
1: Anche perché, ripeto, c'è un'attenzione maniacale su quello che posti. L'altro giorno ero in un locale, hanno fatto una foto a un gruppo di ragazzine che erano vicino a me, e tutte: no, guarda qua, c'ho il naso così. Il nostro problema era: oddio, c'ho gli occhi rossi, punto.
0: Ma che
1: resto
0: bello,
1: pubblica tutto, pubblica tutto. Quindi vogliamo chiedervi: com'è la vostra situazione? Cioè, siete in forma, vi allenate, avete un piano d'allenamento, oppure non me ne frega niente? E attenzione, perché ci sono anche quelli che mangiano e bevono, sono sempre perfetti.
0: Certo.
1: Cioè, quelli hanno un girone dell'inferno per loro che
0: dedicato,
1: li attende.
0: Dedicato.
1: Però ci sono anche
0: voi. Siete di quelli che ricominciano a settembre, che fate per tenervi in forma? Così magari possiamo anche essere, cioè, potete essere da stimolo per noi, possiamo, come dire, invogliare qualcun altro a mettersi, come dire, a prendersi cura di sé. Poi la forma ognuno decide per sé.
1: Brava, anche con dei consigli magari particolari. Dai, con un audio da mandare adesso: 38822, 38822. Intanto c'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: RDS. The Bowser, Lose Myself.

0: su RDS. Buoni propositi di settembre, ma soprattutto, cioè, come, parliamoci chiaro, come siete messi?
1: Sì,
0: siete
1: sì.
0: In forma, vi mantenete in forma, vi allenate, cioè avete voglia di far niente come me? Cioè, come siamo messi?
1: O magari se avete trovato, che ne so, un esercizio, un modo di fare, un tipo di allenamento, ovviamente bisogna sempre essere seguiti, però bisogna sempre trovare una quadra. Per esempio, se io mi metto super troppo preciso, dopo 3-4 mesi il mio cervello stacca, invece devo cercare di fare un allenamento che mi diverta e di stare attento a quello che mangio, ma senza costringermi troppo. Cioè, bisogna capire se stessi come siamo fatti.
0: Equilibrio.
1: Sì. E quindi se avete anche dei segreti, che ne so, ho provato il Tabata, lo Spartan, oppure il divano, ecco, insomma, ce lo raccontate.
0: Sente che sei del mestiere.
1: Sì, 388-22, oppure tanti la bicicletta.
2: Le mie buone intenzioni a settembre sono quelle di riprendere la mia cara bici da corsa che è rimasta nel garage per un po', praticamente per tutta quest'estate, per evitare il caldo e quindi sì, avete ragione, abbuffate, birra, pizza, panini e quindi dovremmo iniziare a smaltire.
1: Vai.
2: Ciao grandi.
0: Dai, sentiamo un po' anche le vostre i vostri suggerimenti, i vostri metodi per rimettersi un po' in forma. 388-22 388-22.
1: Vai dalla bici, un male.
3: Il tuo relax estivo siamo noi.
4: Estate.
5: Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
6: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
7: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche.

0: Thinking Out Loud su RDS, siamo pronti a sfidarci con l'agonismo proprio, ci esce dalle orecchie stasera.
1: Voglio fare doppietta perché ho vinto a calciotto prima di venire qua, quindi voglio vincere anche questa. Chi vuoi che parta?
0: A chi l'ha dotto? Chi l'ha detto? Batto io allora.
1: Quindi io così domando a te.
0: Io domando a te, così vediamo se tu riesci a fare questo punto. Chi ha detto cosa potete suggerire al 388-22-388-22.
1: Vai, carico.
0: Ha detto: ero senza una lira, ho dormito sui lettini per i massaggi. Chi l'ha detto?
1: No, mi serve un aiuto.
0: È una cantante italiana che ha fatto anche TV, non soltanto musicista.
1: Cantante italiana famosa?
0: Sì. Cantante, però arriva da una coppia. Dai, l'abbiamo detto praticamente.
1: Ah, Paola Iezzi. Mi hai dato un grande aiuto.
0: Vero,
1: mi hai dato un grande aiuto.
0: Sì, prima degli 883, prima di diventare corista per gli 883.
1: Vero. Ci sono anche dei video molto belli. Sì. Di loro, peraltro, hanno ricantato insieme anche a San Siro qualche anno fa.
0: Sì.
1: 1-0 per me. Guarda, il tuo te lo faccio facilissimo. Perché so che è un personaggio che segui, sai, quindi è molto semplice. Il corpo non rispondeva più, non respiravo bene.
0: So che è un personaggio che segui, guarda, mi fa ridere. Però potrebbe essere Djokovic.
1: No, è un personaggio molto, molto, molto, molto social.
0: Molto social.
1: Molto
0: Chiara Ferragni.
1: Giusto.
0: Chiara Ferragni con la mascherina d'ossigeno, no? Perché si è sentita male in vacanza in Perù.
1: In Perù, per l'altitudine importante, quindi è stata poco bene. Uno pari, dai, tocca a te.
0: Allora, chi l'ha detto? Sì. Siamo stati sfruttati, longevi perché ci amiamo. Musica con la I, uno schifo.
1: Ah, dai, lol.
0: Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Guarda che ce l'ha lì proprio, ce l'ha lì.
1: Credo
0: .
1: Che siano i Duran Duran.
0: Sì, vabbè, ma non si può giocare con questo qua. Se le indovina tutte non è un gioco divertente.
1: Dai, sono studiato, che devo fare?
0: Capito.
1: Devi alzare il livello con me. Dai, tra poco puoi provare a pareggiare. Qui siamo 2-1. Quindi
0: per me 2-1 per me.
1: No, per me.
0: Ma vinco sempre io, incredibile sta cosa.
1: Per me puoi pareggiare, vinco sempre io.

0: PS, c'è la possibilità che io vinca tutto, quindi
1: ma
0: con
1: no,
0: l'ultima, no?
1: Ma no, se no? Sei 2-1 per me, o pareggi o perdi, come puoi vincere tutto?
0: Perché vale doppio.
1: O puoi farla bella? Scusa,
0: perché vale doppio.
1: È la bella?
0: Vale tripla.
1: Chi vince tutto vince questa.
0: Dai,
1: la facciamo, dai, dai, mi piace. Anche perché prima sono stato molto buono.
0: Eccolo, guardalo qua.
1: Stavolta sono stato un po' più cattivello.
0: Figuraccia epica mi fa fare.
1: No, no, no, no. Allora, occhio qua. Abbiamo telecamere, telecamere trappola, li staniamo tutti. Guardate questo imbecille in costume hawaiano che abbandona un frigo.
0: Questa, guarda, è difficilissimo, ma l'ha detto Vincenzo De Luca.
1: Brava, vedi, ma quanto è brava, giusto, giusto. Ora è sindaco di Salerno,
0: sì,
1: lo ricordiamo.
0: L'ho visto proprio il video.
1: Eh sì, quando era governatore della Campania, no? Quando disse lanciafiammi.
0: No?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Oggi, insomma, ha raccontato questa cosa. Brava, vedi, pareggio.
0: Come pareggio? Ho detto che ho vinto tutto.
1: Ah, no, è vero,
0: scusami.
1: La bella,
0: allora vedi che sei tu che non sei capace di tenere i conti. Scusate.
1: Mi duole dirlo, ma stavolta hai ragione. Guarda, veramente mi tolgo il cappello perché la Sacchi qua mi ha fatto un
0: colpaccio. Tolgo il camice e lo do a lei.
1: Certo, certo, professorona. Va bene, noi abbiamo finito.
0: Abbiamo finito, sì, con questa grande vittoria del Chi l'ha detto. Grazie per essere stati
1: senti
0: con noi.
1: Come
0: tronfia.
1: Tronfia piena. No, grazie di cuore, è sempre un piacere passare la serata insieme. Giro di saluti e ringraziamenti. Grazie a Gigi Carrozzo, grazie a Elisabetta Sacchi.
0: Grazie a Filippo Ferraro e se volete noi replichiamo anche domani, anche se non volete noi replichiamo lo stesso. Speriamo di ritrovarvi dalle 22.
1: Non c'è altro modo, tra l'altro, visto che inizia la notte, l'ultima settimana di Notte RDS, quindi con la nostra musica, da lunedì torna alle corsi, torna la Notte dei Guerrieri, io poi invece sarò in ferie, quindi un abbraccio a tutti i guerrieri. Ciao!
0: Baci,
1: ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RDS.
1: Intanto prima di salutarci uno degli approfondimenti di questa giornata con Guido De Santis, c'è RDS Green e poi l'approfondimento col direttore Mentana. Buonanotte!
4: Quattro città, tanti appuntamenti e un unico filo conduttore. La voglia di creare con le proprie mani. Abilmente fiera dedicata al riuso e alle lavorazioni artigianali presenta le tendenze del 2026 come il fai da te e le tinture naturali. Carolina Busnardo, exhibition manager della fiera.
5: È il luogo dove nascono le idee creative, dove si imparano tecniche, si incontrano artigiani, creator ed esperti, ma soprattutto si sperimenta in prima persona attraverso laboratori, corsi e dimostrazioni dal vivo. Cucito, ricamo, uncinetto, patchwork, scrapbooking, lettering, decorazione, arti tessili e da quest'anno anche il bricolage. Pensato sia per chi coltiva queste passioni da anni, sia per chi ha semplicemente voglia di mettersi in gioco.
4: E gli appuntamenti.
5: Roma dal 24 al 27 settembre, Vicenza dal 15 al 18 ottobre, Milano dal 22 al 25 ottobre e Torino dal 12 al 15 novembre. Ogni edizione raccoglie il meglio del mondo della creatività.
4: C'è Enrico Mentana adesso con uno dei grandi fatti del giorno.
6: In queste ore ci sono molti messaggi di vicinanza per due esponenti politici diversissimi tra di loro. Sappiamo già da sabato pomeriggio di quello che è accaduto a Alessandro Di Battista a Cuba mentre era a lavorare per un reportage per il Fatto Quotidiano sulle condizioni nell'isola. E praticamente da 48 ore è un susseguirsi di notizie sempre più rassicuranti a dire il vero, ma anche di comunicati e messaggi di vicinanza da parte di tutto il mondo politico che oggi si sono ripetuti. E anche con una grande intensità e con partecipazione alla lettura di un'intervista al Corriere della Sera di Dario Franceschini, una delle figure più note e prestigiose del Partito Democratico e che ha raccontato di essere da alcuni anni e sempre più in maniera tangibile toccato dal morbo di Parkinson. Come a fare una rivelazione che serve in realtà a far sentire meno solo tutti gli altri, e sono tanti che in Italia hanno questa affezione. Un altro tipo di affezione, proprio l'affetto in quanto tale, ha subito circondato Franceschini, che non ha mai mancato di essere presente alla Camera dei Deputati, che non ha mai mancato di essere una voce prestigiosa ma anche influente dietro le quinte del Partito Democratico, ma che evidentemente è considerato anche da avversari e esponenti degli altri partiti della sua stessa metà di campo.

0: come una figura davvero così prestigiosa da essere oggetto in queste ore di tanti tanti messaggi di vicinanza e anche di congratulazioni per il coraggio nel mettere in piazza questo elemento che potrebbe essere considerato e da tanti altri è stato considerato in passato come un elemento di debolezza da nascondere. No, bisogna raccontarlo, bisogna sapere per cosa si lotta e sapere che si ha anche qualche debolezza che non per questo rende politicamente più debole.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Sienna Spyro, Great Expectation. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
0: Nuri e Brush, Serenamente.
3: Che bella la mattina quando mi sveglio al sole, che mi dà vitamina, che illumina il parquet.
4: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte.

0: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Nessuna attesa, solo grandi successi.

0: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
1: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
2: RTS.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Perché?
9: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché?
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
15: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
0: Segui i nostri canali social, Instagram, TikTok e Facebook.
2: RTS.